te bain kuntaint. Quanitel züder schala zon le te bain kuntaint. Kumpons mes chars kumpons, schinai tut la figlia da lustir, schinai tut la figlia da lustir. Quai nu creai na briccia, ce la sai e tutta tai. Quai nu creai na briccia, ce la sai e tutta tai. Scia nu creai za mai aici, domandai ad ella aici, domandai ad ella. Lustir, quel malustir, quel fütter da durus. Lustir, quel malustir, quel fütter da durus. Quel fütter da dorus, e tad let tot quae cial jet, e tad let tot quae cial jet. Quanite lant in stüver zu an gritte mal kuntaint, quanite lant in stüver zu an gritte mal

Encarxadetna, de John Cadieli. Son cheu e niastra tiara, lonch ne vendil vic natal, coi mondi, buon piara, gli encrescer fa sci mal. E la patria, e la lontana, lesse li un oz turna. Cheu e liester la fortuna abba in stonza daumi, gli encrescer mai banduna, na el cresce di per di. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna. Se la sort vol paradina moi e gli ester cadena, il viced de mia cina, sai o maina emblida. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna.

a sudat, a thing the best e mie. Adesmo sui resta da bella sola, caro signor, chi t'ha pinviato?

Lava testa, da men rauch. Prol barbier is sar florin, curce sia barbes fatta, vers il spiel tot li scin, guardal, lova la cravatta. Il barbier tira di meint, c'è da man is di da fest, e ci fus giura de zeind da lasciar lavar la testa. Nos florin, c'è ciapi, dis, font una bocca torta, lava testa mincia di, pisaresce ma consorta.

0: Monas eniral. D'Alfons Vincenz. Croda, croda greva spiglia. Greun de daur, nespeun. Plein letezia, la medonza, branca tei en meun. Tot madira inegada, croda il destin. Tia mira e pagaglia gronda fina din. Cera sasti ie casa, monas eniral. Quel che nesce era miera, nuot e senza cal.
1: Las novitats ter RTR.
2: En la vischlanca da scuola doi dar en l'avenir mo trais en stail cinc scolas. Ina de las regiuns ec ins quinta cun adina pli paucas scolaras e scolars. La controlla federale de finanzas mette in du monda il proiect di infrastruttura de traffic de cussel federal. I manchi la base per priorizzare il proiect de vias e via fier. Ed ot spetti indica per grande part sulle liv cum nivels de cumulus esi de quintar sur tot en las vals del sit grijunas. Quem o trais dels temas ciò pinau per vus ots las sis. Mio nome è Olivia Christen, bien di, dicius essas de la partida. La vischnanca da scuol vuol serrar duas de las cinc scolas, concret quellas en las fracziuns de Ftan e Tarasp. A partir del 2028, tu hai mo anc dar las chasas da scola a scuol, Sent e Dardez. Ier saira la suprastanza comunale informala a populaziun. Ils details de Georg Luzzi.
3: In vezza de cinc chasas da scola, desel comune de scuol avair bien mo trais. Dus motivs alla soprastanza comunale a presentà. Une a de la situazione finanziale, con la fusione de scolas, as prevezza de spregnar radont 900.000 francs. E de cela vart, er la situazione demografica. Scuol fa quint fin del 2034, con radont un quart de main scolares e scolars. Ils ofans de la fracziun de Ftan, desen in avenir ira scola e la fracziun regina ad Ardez. Quest de Tarasp per cunter, desen passar per scuol via e dir in avenir a scola a Sent. Alla radunanza di informazione, deren presenza radont 300 personas. Crodats sunt sulletta manch votums contra quist intent de voler diminuir ils lös de scola. La suprastanza comunale ha informat voler introdur quist smida mainz a partir de l'onda scola 2028-29.
2: Las pendicularas musti essa fac l'onda gestion 2025-26 in deficit di 1,2 milions francs. Per generar de pli frequenzas ed usci a scriver en l'avenir cifras nairas, volen las pendicularas musti essa engrondir il Katrina Resort con in ulterior baiec. Ido ai dar 32.300 leits novs, scrivil cusel d'administrazion en il rapport annual. Il moment preparien ins la domanda de construcción a la vischnanca de musti. La fine mire de comenzar con las lavurs de construcción la primavera 2027, in quinta con costs de 35 milions francs. La Controlla Federale de Finanzas, IFK, criticesce il programma Traffic 45 del Cussel Federal. E la mette de principio in du monde ils criteri de priorizzazione e la base per l'elaborazione del programma per rinnovar las vias e la via fier in Svizzera, che risulta din rapport che la IFK ha pubblicia.
4: Il novembre avon du sons al souverän refusau sis projekts den grondiment autostrada. Il medem umen eise vignu en conoscent che ils kursts dils projekts de via fier dialobi s'augmenten per circa 14 miliardes francs. Il Departement federal per ambient, traffic, energie e comunicazione UVEC ha sin a quai schau examinato tot quels projekts traslete a Turic. Sin base da quai pareri al Cusei federal elaborau il projekt traffic curonte tschun. La Controlla Federale de Finanzas kritikesche ossa, che il Departement agi fatg mimie streches pretensions als experts de l'ETH. Aschies agi in examinazione de principi dils projekts bustada previda e la rentabilitat dils projekts sagi venida survaletada. La EFK discuore din diever ineffizient de danes publics. Juvec lai buvele la critica. L'expertise de l'ETH ed ils giudicaments entras ils offizis specializai seien bases adattades per la priorizzazione, scrive il Departement. Adrian Camartin, redazione Casa Federala.
2: En Svizzera na stonin zeren l'avenir bec pajar taglia u contribuzions da sicuranza sociala sin buna maun. So entre Cusels Ciuntun zair il Cusel Nacional approva in emozion che pretenda quai. Cusels Ciuntun zadia dagli sverde in la sessione da primavera. Oso stal Cusel Federal e lavorar contra si aveglia in amidada dalla legge. Excludida la taglia e taxa sociala s due pie era esser buna maun pajar a moda elettronica. Ed ossa all'exterior. En els Stadis Uniz el Tribunal Suprem refusa els plans del President Donald Trump per regles pli severes der la votazione per correspondenza, quai avant las elezioni intermediaras il November. Uscia d'asten els Stadis Federativs vin avant trametter lur documents electorals tenor las regles den fin qua. Il Mars veva Trump ordina che la posta americana d'asce trametter els documents electorals moanga persunas kenzin in lista kins a facior davant. Per vida quai ai da in dispite giuridica. Il 3 de novembre elegen las americanas ed els americans trantrauter la chiasa da representants ed ina part dal Senat. La regenza americana decis d'abolir las limites per gas con effect de serra per ovras d'energia e gas de gas e cervun. Tenor l'autoritat per la protezione dell'ambient americana sparne l'industria uscia de pli che 300 miliardas dollars costs. L'autoritat annuncia ulteriores mesiras perché regenzas futures na possien in l'avenir bec reglementar las emissions del clima tras ovras elettricas. Las regles d'en fin qua per introduzir la regenza dall'anterior presidente democratic Joe Biden.
1: La meteo.
2: Oz Polins Giudair indica per gronda part sulle gifle, da maun bautai per part anche banks da ciaia rauta. Con nivels de cumulus stonins quintar durant il disur tot en il mesauc la bregaglia ed il pushlaf. Las temperaturas maximales en la regiun de Coira ter 26 grads, en sur selva tranter 25 e 26 ed en lenge di notte ter 20 grads.
1: Quai entstades las novitats ter RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch. Tala damaun a la saire.
5: Bine informai essen nus per Schnitzan zemen cu mardisel 20 September. Al microfon per vus Gabi de Gonda. Bike vus un al di schonus. Cun un twist. Bien di.

Alta bitaka, proxima mein eschon 800 stoim rakunier scrinari in parquet, fosse che pesce schon meglier che quel studio, che in teppi. Tacca in tic fecce, scienz vuol, salta in twist. Bien di, ille le 6 a 9 minutes.

Il era 6 a 12 minutes. Questa gira è capitato a voi. In yogurt, in frastiera, al datum che di us depi 8 dies, l'acht de coco, che inza trovamo in a gaper in a sera de tai, o a quei avocado, e esce un minus tut ners, la salata, o quella cau penda. Ai sa capita che ci c'è vien schlieta, che ci c'è, ja, che inzu gaglia luce cobo pli de trova ai. A de scioia se c'entra quella salata che in te passa, il meglio cas, in guiglianetti e le sgiglines, il mendr cas, il rumien, forse è il compost. In Svizzera, bete minche persone toccano 80 kg victualia. Qui pare a me personal, mein feit bia, a qui che giunga c'è una certa schliata conscienza. Per frenare questo sviluppo hanno le Unions United Against Waste e foodwaste.ch lanciato per la prima gada questa jamna in jamna d'azione col titolo «Mach me drus, ni fai de pli otlunder» in azione per sensibilizzare a salvare le victualies. Ossa, de maicen us discurin de victualies magari rendi ede vezi c'è enciaminata, c'è che ben bugrat immediat schliat. A tirquai vignino sen cuort moment. Go fossi cun suppa de bustabs. Senter dic, bo pli, figiai nu zozina.

0: Ecco, ecco, stau Happy Pharrell Williams gavul. Infacta nus cun buna luna oz per quei mardis als 15 de settember. Nus venu diunzon questa jamna acziun nazionala per sensibilizar la populaziun de salvar de pli victualias. De nazia tot el possevel de vossas compras per evitar che zicioi se centi el rumien. En principe n'cai vi geschon cuni en stizun a compreen, aber eba. Il è buodina si sempel. Ai va già buodina da miscedà tutte quanti a fa in a zuppa o londer. Oz, ai quei d'anton cauternus tutina al cas. Ai dat oz zuppa da bustabs. Ai quei en orden?
1: Qual quei teo buns, qual quei teo buns, bien quel schlinze quei, a quei pecio un buge, de quelles tauses.
0: Es im Fundament de quest Statement de Dona Edith. Deinus quest jamna ual treis diesel juk de soppe de Buchstabs a tike vol activales zeles biena baul. Ja sei, e bu ideal, aber lo eisi de prendere el telefonin in te maun. Per cuica sinies status de RTR stat el ligne. Ai va per in Liuk el Grijun. Was a schlidiazim sa vais vu scriver via WhatsApp. Con un tic-tic glitch, Gudignais buscau una cevere calda per quattro persone. Ma è il status del mio telefonino, ci ha un buon conau la numero, se lo giainus buien quella 079-200-70-07. Allù? Se vais vous se participar a con un tic-clic, Gudignais. Quarte van les 9, veni lu luftiau all'in. Forse vai una diala de fortuna che vien, ma ra, scia ina d'un tun e lu regalainus quella cevere calda. Paia, ma ra il status, lau e pront per vus, sopa de Buchstabs, edizion in.
2: In bel mardi, con la musica ter RTR.

0: Etzei kun Animal wusstet leis RTR je biene bauli je le sis a mesa ad ei dat novitat kun Olivia Christen.
1: En la vischnanca de scuol doi dar in l'avenir mo anc trais en stail cinch scolas ser arvulon ins la scolas d'Aftan e Tarash pe quai a partir del 2028. Ier sair la suprastanza comunale informa la populaziun. Indels arguments è che scuol quinta fini il 2034 cun radon in quarts pli paucas scolaras e scolars. La Controlla Federale de Finanzas mette in domanda il programma Traffic 45 del Cusel Federal per rinnovare le vie e la via Fiera in Svizzera. I va soprattutto per la priorizzazione e la base per elaborare il programma. Criticava in soprattutto l'expertise dell'ETH de Zurich. In Stati Uniti il Tribunale Supremo rifusa i plans del Presidente Donald Trump per regole più severe per la votazione per corrispondenza, quai avant le elezioni intermediarie del novembre. Uscia d'arsten il Stati Federal Tis vin avant trametter lur documents electorals tenor las reglas dem fin qua.
0: Un grazie, Olivia. Forse trovi oggi in te che luk c'è guola, per cui un prim vegni frestiet a lu temperatura de stat.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ja, dort sto noch quick ja consultau for sul sulet di de Caliras. Ot seins wer mein gude in di kun bia sulel el mesauke de la Bregaglia eile de maun che geraulta. Quese mi de lu den ton en nibels de cumulus. Ot spetje propi e in di fech kaule per quese entre mes dri trovi mo calcio curta. Les temperatures maximales el region de Quera. 27 Grad en sur selva d'entre 21 a 21 Grad e tocca 20 Grad da Tioz e l'Engia di Naulta. Yeah, nous divisions che pesce in B&D.

0: Missing Person. La donna è il tram numero 11.
1: RTL Impuls.
2: Il quartier intorno il Hegibach Plaza Turic conosce Fitchbein sul Balgrist della casa de Students, mes primo fant na parturi anti la Pflegerinnen Schule in vicinanza, mes omede Steven Prolert Botanik ed ossa na mes atelier alla Forchstrasse 67, una constante de tot quai il tram numero 11, mes tram predilet, da spöquiston rimplazza dal numero 4. Se la donna gronda con le straccioles il vestì con sui flors ci chanta da dot a accepta quai? E malgort con brama da dela ed erda sia a mia una piccinina ci ha d'una blastema e rova c'è l'otra d'essa smettere alla fin c'è quai sia penibel ed usce sono advantades un duo concertant durant tot il viadi. I feven part da una gruppa da liot ci sbütteven in discurs na convenzionales. Da tadlara questa gruppa d'era un divertiment. Ella ma regala moments da grande forza poetica, ci adozza al mince di in un'altra dimensione, con un'altra logica ed un'altra sound freisch, un mond plein surprises e possibilitats. Displagevel mince, non hai da spe ons pünsch contra né alla donna ci chanta, né alla mia ci reclama, né als otters da quella gruppa anarchista. Forse vanno a moduna col tram numero 11 ci passa ossa tras tot otters quartiers.
1: Impuls.

Em 30 minutos, Aizi Laciata, vos vai seguir a Viu Niligiu, els magazines de Boulevard, els ainda na voz. São seasons, em Harry e Meghan tornai. Avam paucas e amnas na voz da Califórnia, em lor pátria, em milhar de en, sia pátria, em quella de Harry, el engeltiara, dels vivem denton, bo el palastro royal. Tot nief aisi e per luch duse fons. Archie, el feglia si addons, a Lilibet, a ciun dulce sons. Per quels duse fons, a iunom i a scola. Denton, bo dic. Dus dis pitach, tans genitur spriu Archie e Lilibet o da quella scola ch'els veven acinem in contractau. Al problem, a liung viadi de scola, traffic e la mal sigirtat. Insomma, hai la sicurezza di persone in una domanda politica brisante per la giovane famiglia di Michael Harry combatte anche in de più ons per la più sicurezza. A gesto la mal sicurezza aveva esforzato Harry di abbandonare a John 2020 al status di royal. A gioia a Reg Charles os pubblicato in scriver che Harry e Meghan sono bo royals che lavorano e che sorprendono nigines incumbenze della corona, ma bain che els dus restien persone private. Quai monta che hai dat tensions. Harry vuol vivere in Grande Bretagna, quai tenor si es acnes pretensions, el pretende de plis rumec de persone per sia famiglia del stadi, quai che tangesce indirecte main e la casa royale. Del tot sempel aisi bo per Harry e Meghan, perciò la relazione denter Harry a siu bab, al reg Charles, quella resta vina von tendida, e la relazione con siu frau William, al futur reg dell'Engeltiara, quella resta vina von fitch complicata. Die, tensions e la famiglia royale, dentonsch nus essen sincers, talas tensions dat je turnus. Che sono tutti normali, magari in nostre famiglie. E per questo sono due dine del maini da mantenere, e si ben scopo la pace.

0: En 30 minutes, le siat. Es ist vus Pinai, Pinau al Käppi, al Shirt, ni forse ci zon al Trikot per festiva l'enchata della Stadion. Els s'allegren in minche cas.
1: Mai des de una fitch belge spo comenzer con la Stadion sur glatsch, se curce gli spettatori sono da ciò avanti in nostra halle, allora vanno splagiare. Ja,
0: yeah, gue plagiare vengono al Els, ve questa sera l'enchata della Stadion de Hockey. Quei tema ternus suenter la siat. Dat leinaun sina cum vartu ufs glück. Sperlin stoppi buspi chiamemia dich. Bien di!

0: Las novitats de RTR.
1: En la vischnanca de scuola doi dar in l'avenir mo treis en stail cinc scolas, ina de las regiuns è quins quintadina cumpli pauca scolaras e scolars. La Controlla Federale de Finanzas mette in domanda il progetto di infrastruttura de traffic del Cussel Federal e manchi alla base per priorizzare il progetto de vias e via fier. E dot specie indica per grande parte su de liv con nivels de cumulus e de quintar surtout en las vals del sit grigiunas. Come tra i temi, ciò che ho per voi, oggi, la SIAT, mio nome è Olivia Christen, benvenuti, vi chiusi dalla partita. La vicinanza della scuola vuole serrare due delle cinque scuole, concrete quelle nelle frazioni di Ftani e Tarasp. A partire dal 2028 dobbiamo anche dare le chiese della scuola a scuola, Sent e Ardez. Ieri sera la soprastanza comunale informa la popolazione. I dettagli di Georg Luzzi.
2: Invece de cinque chiese della scuola, desde il comune della scuola avrebbe trais. Dus motivi alla soprastanza comunale presentà. Une ha della situazione finanziaria, con la fusione delle scuole, as prevezza de spregnare ad 900.000 francs. E de cela vart è la situazione demografica. Scuola fa quint fin dal 2034 con radont un quart de main scolares e scolars. Ils ofans de la fraction de Ftan dessen in avenir ihre Schule la fraction Virginia ad Ardez. Quest de Trash per Kunter dessen passar per Schol via e dir in avenir a Schola a Sint. Alla radunanza d'informazione, deren presenza radont 13 persones. Crodats sunt sulletta mainz votums contra quist intent de voler diminuir ils lös de scola. La suprastanza comunale ha informat de voler introduir quist smida mainz a partir de l'onda scola 2028-29.
1: Las pendicularas muste esa an facilon de gestion 2025-26 in deficit de 1,2 milions francs. Per generar de pli frequenzas ed usci a scriver en l'avenir cifras nairas, von las pendicularas muste esa engrondi il Katrina Resort con in ulterior baiec. E doi dar trantre 200-300 leits novs, scrive il Cussel d'Administrazione in il rapporto annual. Il moment preparin ins la domanda de construcțiun alla vișnanca de muste. La fine mira è di cominciare con le lavori di costruzione la primavera 2027, in seguito con costi di 35 milioni di francs. La Controlla Federale de Finanza ZFK criticesce il programma Traffic 45 del Cussel Federal e la meta de principi in domanda il criteri de priorizzazione e la base per elaborare il programma per rinnovare le vie e la via fiera in Svizzera, che risulta din rapport che la EFK ha pubblicato.
3: Il novembre avon dus ons al souverän refusau sis projekts den grondiment d'autostrada. Il medem umen eis e vignuen conoscent che ils kusts dils projekts de Via Fier Dialubi s'augmenten per circa 14 miliardes francs. Il Departement Federal per Ambient, Traffic, Energie e Kommunikation UVEC ha sina quai schau examinato tot quels projekts tras lete a Turich. Sin base da quai pareri al Cusei Federal elaborau il projekt Traffic 45. La Controlla Federale de Finanzas kritikesche aussa, che il Departement agi fac mimie streches pretensions als experts de l'ETH. Aschia sagi in examinazione de principi dils projekts bustada previda e la rentabilitat dils projekts sagi venida survaletada. La EFK discuore din diever ineffizient de danes publics. Juvec lai buvelé la critica. L'expertise de l'ETH ed ils giudicaments entras ils offizis specializai seien bases adattadas per la priorizzazione, scrive il Departement. Adrian Camartin, redaktion Casa Federala.
1: En Svizzera na ston inzer en l'avenir bec paiar taglia u contribuzions da sicuranza sociala sin buna maun. Suentri il Cussels Centun zair il Cussel Nazionale approvai una mozion che pretenda quai. Il Cussels Centun za dia da li sverde en la sessione da primavera. Usa sto il Cussel Federal e lavorar contra si eveglia in amidada da leja. Excludida la taglia da taxa socialas doa pie er esser buna maun paia a moda elettronica. Ed us all'exterior. In il Stadis Uniz el Tribunal Suprem refusa ils plans del President Donald Trump per regles pli severas ter la votazion per correspondenza, quai avant las elezions intermediaras il november. Uscia d'ast in il Stadis Federativs vin avant trametter lur documents electorals tenor las regles dem fin qua. Il mars eva Trump ordina che la posta americana d'ast trametter ils documents electorals mo anga persunas kens in lista che ins a facior davant. Per vide quai ai daine di spitta giuridica. Il 13 novembre legien las americanas ed ils americans trantar auter la chasa da representanze di una part dal Senat. La regenza americana decis d'abolir las limites per gas con effect de serra per ovras d'energia da gas e da cervun. Tenor l'autoritat per la protezione dell'ambiente americana sparne l'industria uscia de pli che 300 miliardas dollars costs. L'autoritat annuncia ulteriores mesiras perché regenzas futuras na possen in avenir bec reglamentar las emissions del clima tras ovras elettricas. Las regles den fin qua aveva introduzi la regenza dell'anterior presidente democratic Joe Biden.
0: La meteo.
1: Oz ponins giudair indi che per grande parte sulle life nel mesau che la bregaglia e la damauncia e rauta che se mida e nivels do cumulus. Oz pec indi fic ciaut, las temperaturas maximales en la region de Coira tra 27 grads en sur selva tra 25 e 25 den lenge di nota tra 20 grads. Damaun esi per part sulle lif, il suo entremez di contrasaira stonis quintar local con uradis u urizis. I vempli fresci, la giev gen las temperaturas maximales a Coira, anc tar 20 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a tredes dati colonna tra il tunnel da Rofla, qua in oma duas direcciuns, la ragion è in camion che è defect.
0: Quai entstadas las novitats tar RTR. Ulteriores informaciones chatai sin rtr.ch.
4: Grazie, Olivia.
0: RTR. Rund per il di.
4: Ja, che dura se che dura, squals vevene schi, spichau vesca e mondi liber cu la caccia. La caccia fa us pausa, per suenter. Fai us a canere sulle tribune, sul stadions de hockey. Questa sera. Gest con tutti i 14 club della Liga Nazionale che anciavano la stagione. Nus l'insieme confit che il club di hockey di Tavau è. Mio nome è Gabi De Gonda, a voi tutti in BND.

0: La siata di Airbnb Svizzera Romanche nus vein udiu a isco gran tema e las novitats. A secenta la demanda duainels afons de Terasp i en futur a sent a scola ed ils afons de Ftan i Vierdez a scola. In scenari che sveglia emozioni, ed emozioni hai dato ieri sera a scuola. Radontrai c'è in persona sem venite ieri sera alla sera di informazione da vart la fusione de scuole a scuola. La soprastanza comunale ha informato da vole sarà le scuole de Ftan e de Terasp. Scei due si dà in avvenimo pli trai scuole pli, quai a scuola sent e da Dardez. Romedi Castellani de scuola ein Encounter in der Fusion. Talas Fusionsperiklitation noch el l'attraktivität la vita e la singulas fraktions.
1: Ma schon grün per la scuola, questa sentiats plus votum, es va perdere la vita in comune, va perdere la mancia in una parte sociale, da mince comune, es comuns perdono schon l'attraktivität, es sarà difficile da trar noves familias in den giardini, schon us ab in giure scuola.
0: Autres aspects gepleiden per in der Fusion de la scolas, vesa Guido Parolini de Ftan, noch el schwarzen les finanzes de fa quei pass.
2: La demografia mossa su, cioè zu fans van in avo, las nascentes van in avo. Als quos pro scolar costen pro nover sur 20.000 francs, e la media del centun is 30.000 francs, da mara un cost enorm, da mara idee de trar mesures, e la via ci an cernu is per mein ordine.
0: Al Cussel de Scola prevese di introduzire la midada nel vendaglion de Scola 2028-29. Ad appli delle intenzioni della Vishnaunca de Scuola de fusionare le scuole udislu de mezzdì El Magazin.
3: Authentic Regional.

0: Varg Kuront Onza, cu esempio verde del Dire Straits, So Far Away. E per da bien dia quels che hanno se centauen al radio. Adozza il 15 de settember, a 5 di, ambia fans salagrau.
1: RTL Al Puls del Sport.
0: Apples, fans de hockey, sco Apples, giugadurs e degli entir staff, al spicià final main in a fin. Ai va pu spai liber, questa sera ben lanciata la nova sezione de campionati, a scia Apple Club de Hockey de Tavau.
2: Mai desa d'una fitch belce, spo comencer con la stagione sul glatsch, comenz in a vost, col sprim strena mainz, e nus lavorains eigli pels a spectatori, se curci a spectatori sunt d'acciò avanti in nostra halla, allora avanz plagiare, hei.
0: Der Scheuer Marc Gianola, il CEO del HCD, kam un cantau la sesion vergada mo prin pauk, al titel de campion schweizer center la terrada, el si atava il giuc de final encontr Fribourg-Gotteron. Sincera mein, sentinu son in tic quai elossa. Basta. Durant la stat, ai ludau de biami dades el cader de Tavau, jest nov jugadurs abandonau al club. A sis novs, ein vini vitir. Marc Gianola ed Anton Persuadius che si un HCD a diep la nova sesión las qualitats de dipel titel.
2: Das ultims drei Sands, wenn's fader dünne im Pass in a weint, e kratscher kisch dann, wenn's da bumme Chance, da fehlt el Pass, l'ultim Pass c'è rest anche, e c'è gadagna in ser l'ultim gio, c'è c'è la squadra, stu ves esser fitch bumme, nus essen fitch equilibrio e provain's was da cominciare, kisch da stagione, gaderce no zum Geras Ferias.
0: Yes, il Club de Hockey de Tavau specia in una sesión polit intensiva. Spel campionati specia a una Coppa Spengler. A lui ai Tavau un epuspei della partita e la Hockey Champions League.
2: Nus essens al Rekordmeister e ant in kista stagium weins da weirels bötes da gadanier al Spengler Cup da gadanier Championedi er da gadanier la Champions Hockey League. Dort muss er eggia possibil, ma provain se der al melde per gadanier usheb gerda possibil.
0: Quei negade schon in bien propiest. Anciet alla sesion dec bain al HCD annumnade man gudignau treis del Sempremes 4 Dukes della Hockey Champions League. A questa sera specia lui un prim adversari de campionati quessils SCL Tigers de Langnau al Duke. Ai a Tavau.
1: Nova musica del RTL.

0: Ecco qua sta Oriana con Caffè Creme. In che festa è bo offri a vous d'un Io mi sono venuto a studio. Alla Olivia Christen è sempre con le novità.
1: En la vishnanka de scuola doi dar in l'avenir moang trais en stai cinch scolas serar volen ins la scolas daftan. E taras pocai a partir del 2028. Hier saira alla superstanza comunale informa la populazione. In dels arguments è che scuola quinta fini il 2034 con radont in quart pli paucas scolaras e scolars. Las pendicularas musti S.A. an facilom da gestiun 25-26 in deficit de 1,2 milions francs. Per generar de pli frequenzas ed usci a scriver en l'avenir cifras nairas, voren las pendicularas engromdi il Katrina Resort con in ulterior baiec, con 250 fin 300 litz novs. La Controlla Federale de Finanzas mette in domanda il programma Traffic 45 del Cusel Federal per rinnovare le vie e la via Fiera in Svizzera. E va soprattutto per la priorizzazione e la base per elaborare il programma, criticava in soprattutto l'expertise dell'ETH di Turic.
0: Punto aura trovi oggi in te che forse pliras rasadas.
2: La Meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT in la Surselva. Infosin source-it.ch.
0: Yeah, bien baul dati temperatures freschtjes. Ai trovo il pullover in giacca, a centro dati lu temperatures d'estate. Oggi è proprio gude per grande parte biasulei el mesauke della brigaglia, aile de maun an pauce gera alta che s'amidelu e nibels de cumulus. Ad oggi specchia c'è Luisa in di fecchcao le temperatures maximales della regione de Quera toccan 27 gradi in surselva, Tocken 21 gradi e dell'engia di alta dati 20 gradi.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro di Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione. Vasella-cur.ch.
0: Yeah, da attenzione si da fa, si la A13, la dati colonnas del tunnel de Rofla, qua è in omis due direzioni, la regione in camion che ha in defect. Agli spazienzia, a tutina vinavon, bienviadi.
2: Pront per il dì.
0: Io spero che voi siate pronti per quei dì, gli staule siate mese, il primo caffè e probabile l'esciunzi mese. Cioè, ves buono me ne plidau, noi ven lanciau oz la serie Zuppa de Bustabs, questi amna grad 3 sga, da piozza da mauna la 6, ai nia slinchon sil telefonin, adio vesel che biar sen schon stai fit huslis, C'è Luke ancora in usoz da guignà in a cevera calda che plaia pigna gron. Bien dì!

0: Sal da Vinci, questau sia contribuzion al ESC del 2026. Il ei ures.
1: Il Kicker 6. Presentata folk, vossa potia del Vic en la region.
0: Ja, di ostel dal BND, Gian Janet de Schuhl. Per la terza ronda, buondisser Gian.
2: Buondì, dona Gabi.
0: Pudiu de ce vondo dalas plemas?
2: Sì.
0: Oggi vai per la terza ronda, tocca non se sto se di veis fec bene in tutto, veis son sedis bons. Tocca non se io.
2: E crebbe quindis.
0: Ah, ja, exact. Sì, se non nov, per ci sei. Exact. Quindis bons, aber tutina fec bene. Il jackpot vai nos cien occhionte sis bons. Ai va in direzione. Oh, zum Prüf du mich ein Usatz, ne weh? Gian, Janet?
2: Du rein der Farok, es ist nicht der Quelle wisst.
0: Gian, Janet, ich habe eine Demande, ich weiß, was nun Janet, supone ich, was mich ist der Schlin, ne weh?
2: Qua Jesus, ja.
0: So nice, was ein Instrument?
2: Es ist nur Bass, ein Teil der Musik der Schlin, es ist ein Flair des Franzis.
0: Ah, schon? Also, du hast es, was ist ein Tunnel pi Bass, e la Musik der Schlin? Allo, figliesi...
2: Ma non è del tutto, vi lei è basso, vi è basso, siamo un po' più basso.
0: Mm-hmm. Adesso, quanto sga, also, questo non c'è, le sono prove di musica?
2: No, se non posso, qua vengo alla fine d'ottobre.
0: Ah, ok, vuoi godis for sentic quella pausa d'estate?
2: Sì, in mince casa.
0: Bien!
2: Per poter cominciare con gran piacere loro per sé.
0: La pausa de sta, da anima din svapus pe lupus pe cion ge per se vese e la compagnia de l'Union.
2: Precis.
0: Neve. Gianni Anet, ma la nostra controlla fa oz Natalia Web. Oh, o son du da den? Oh, ves viu, io son da den.
3: Non es la prima e non saras l'ultima, Gabi.
0: Natalia Diller, charmante scoadina, ella è no, mia assistente, della fa oz la controlla dels punkts.
3: Beh, precis. Buondì, Sergiane, tenger als polis, per quinter als punkts.
2: Buondì, dona Nadia.
0: Natalia. Aber Natal, Nadia Fusendi.
3: È per tutto. Intanto se ci discorre con me, accetti in vince, no?
2: Non
3: c'è un problema.
0: Ah, Gian, qui torbisci in sa rintecla di mano bien a balbo.
2: Sì, mi c'è caso.
0: Io le sei di... Bien, lu, Natalia, è pronta col flitter? Mm-hmm. Io sono è pronta, se lui sei nus libero quella minuta. Toi, Gianni Anet.
2: Grazie.
0: Sins discorre della compra pinta in casa federale vai per la caffetteria.
2: No.
3: Giust?
0: Ortlunder dat al HCD Adina cul trico dell'equipe blau.
2: No.
3: Giust?
0: Las debates della sessione de ton a Berna sains mirà via livestream.
2: Sì.
3: Giust?
0: La gazetta Rabe compara regular ma in engedina.
2: Sì.
3: Fos?
0: Autur del Rabe è in Fuchs.

0: Paese, sì.
1: Giusto?
2: L'Argentina è estrada dall'Unione Economica Mercosur.
0: No.
2: Giusto? A claustro dato il Museo del Tennis.
0: Sì.
2: Giusto? The Lady in Black è il pigron hit di Chris de Burgh.
0: Sì.
1: Fos?
2: Il ballapaist Christian Fasnacht bandona sul club Berner IB Young Boys.
0: Sì.
1: Fos?
2: Al più giovane Christian che è il Mont Blanc a 9 ons.
0: Sì.
1: Agatha Christie. Quale fa in senso? Quale fa in senso?
2: Agatha Christie è venuta un rado col premio Nobel a John Melinov Cianciunconta.
0: Ma Jean, sì.
1: Ah, displeggevole, meinst du, non è quel caso.
2: No, ella è ben la più famosa autore, ma non premi Nobel. Ella è stata 136 anni, la Agatha Christie. Ah, che va mai in una trappola, vuoi, ha, Janette?
0: Non problema.
2: Ja, vai, nigina idea coi veso, non sto in sordal pleite nostra Natalia Diller.
1: Hai, lui non lo trattrapple e lo il crudo ein, la gesette rabe, quella compere, zwar schon in ingedine, ma appunto na regolare manch fino a se pur duas votes. E in un es Lady in Black, il più grand hit di Chris de Burgh, ma beini füßle Lady in Red. E riuscire a vincere allora alla fine su un set corretto, ma oggi vessens drobom. Appunto, il 15 boss ci vince a menzionare il comandamento, quel tramite in mince casa scuola.
2: Exact.
0: Grazie a te, piacere buono a te.
2: Gianni, Anetta, fa il gran piacere da con voi, forse su Dinus puspe in agada.
0: E in futuro,
2: io le se dico una buona tenuta, oggi vesano mai in e faccio una buona prestazione al giuco halt quel che trova oggi la terza ronda, oggi correctes.
0: Gian,
2: c'è da stato oggi on il programma?
0: Ira fusio le sotto in mezzo.
2: Salù, buona fusio e quel schmacchi bomemia, eh? Che fai bu male a vus, Gian, Janet?
0: No, no, questo.
2: In Valencia di e Bugeni in altri gapo spai. Stai bain.
0: Quando sia. Arrivain. Grazie a
3: voi. Il Kikerisis. Presentata Folk. Vostra bottiglia dal Vich e la Regione.

Cu asta un Madonna cu muzica dels ans 80 in de ses semper verts. En 9 minutes aisi les 8. Ie mardis el 15 de setembre si nu specia in di de caul, el pi caul de questi amna tocam 26 grads, 27 a quera, a questa noc è stau ina noc stalida de Valencia. Son propi stada eri per contemplar in per minutes el firmament a tancar antic energia de quest silenzi, questa noc che son venida in giù propi in firmament de Valencia. Ed effettivamente recomanda la NASA de mirar vers el firmament o alcune les seres a noix d'entre els 14 e dels 20 de setembre, perché la constellazione de planets, quella que è unica en quei interval. Ad in dels highlights è que la Venus contonge su pi al punct de gli jour de l'entir on. A sonda proxima fa la NASA nu lus lu attens a defens da astronomia sil di internazional da observazion dil ciel e da la lina. Ma cu noc serenes, sto ai nus probabel, ni savai nus probabel, bo pli quinta cun ascibiares, questi amna. Tutina, nus tenin la buona luna.

0: les novitats per RTR.
1: En la vișnancă de școală, doi dar în l'avenir mo trais en stail 5 școlas. Ina de las rajuns e, kins quintet cuna dina pli paucas școlaras e școlars. La Controlla Federale de Finanzas mette in mondo il progetto di infrastruttura de traffic del Cusel Federal e manca la base per priorizzare il progetto de vias e via fir. E dot specie indica per grande parte sulle lif con nivels de cumulus e de quintar sur tot en las vals del sit grigiunas. Como trais dels temas, chopinau per vus, oz, las oz, mio nome è Olivia Christen, bien di, picius esses dalla partida. La vișnancă de școl vol serar duas de las 5 școlas, concret quelas de las fracțiuns de Ftan e Tarasp. A partir del 2028, doi moang dar las chases de școla a școl, Sent e Dardez. Ier sera la suprastanță comunală informa la populațiun. Ils details de Georg Luzzi.
2: In vece de 5 chases de școla, desel comun de școl avair bie motrais. Dus motivs a la suprastanță comunală a prezenta, unea de la situațiun financiară, cu la fuziun de școlas, as prevețe de spărniar radont 900.000 francs, e de ce la vart e la situațiun demografică. Școl fa quint fin del 2034 cu radont un quart de main școlaras e școlars. Ils ofans de la fracțiun de Ftan desen in avenir ira școle la fracțiun vecina a Dardez. Quest de taraș per cunter desen passar per școl via e dir in avenir a școla a Sent. Alla radunanza di informazione deren presenza radont 300 personas. Crodats sunt sulletta manch votums contra quist intent de voler diminuir ils lös de scola. La suprastanza comunale ha informat de voler introdur quist smida mainz a partir de l'onda scola 2028-29.
1: Las pendicularas muste S.A. an fac l'onda gestion 2025-26 in deficit de 1,2 milions francs. Per generar de pli frequenzas ed uscia scriver en l'avenir cifras nairas, volen las pendicularas engrondir il Katrina Resort con in ulterior baiec. I doi dar 30, 250 e 300 litz novs, scrive il Cusel d'Administrazion en il rapport annual. Il moment preparen ins la domanda de construcțiun a la vișnanca de muste. La fine mira è da cominciare con le lavori di costruzione la primavera 2027, in quinta con costi di 35 milioni francs. La Controlla Federale de Finanzas IFK criticesce il programma Traffic 45 del Cusel Federal. Ella mette de principi in du monda ils criteris de priorizzazione e la base per l'elaborazione del programma per rinnovare le vie e la via fiera in Svizzera, che risulta din report che la IFK ha pubblicato.
3: Il novembre avon dus ons al souverän refusau sis projekts den grondiment autostrada. Il medem moment eise vignu en conoscent che ils kuschts dils projekts de via fier dialubi s'augmenten per circa 14 miliardes francs. Il Departement federal per ambient, traffic, energie e comunicazion UVEC ha sin a quai schau examinato tot quels projekts traslete a Turic. Sin base da quai pareri al Cusei federal elaborau il projekt traffic corontaciun. La Controlla Federale de Finanzas critica ossa che il Departement ha fatto meme strecce pretensioni als experts dell'ETH. Ascia sagi in examinazione de principi dels projekts bustada previda e la rentabilità dels projekts sagi venida survaletada. La EFK discuore din diever inefficient de danes publics. Juvec lai buvele la critica. L'expertise de l'ETH ed ils giudicaments entras ils offizis specializai seien bases adattades per la priorizzazion, scrive il Departement. Adrian Camartin, redaktion Casa Federala.
1: En Svizzera ston in seren l'avenir bec pajar taglia u contribuzions da sicuranza sociala sin bunamaun. Suent il Cusel del Stiuntun sa il Cusel nazional approva in mozion che pretenda quai. Il Cusel del Stiuntun sa già dagli sverden la sessiun da primavera. Ostra il Cusel federal e lavorar contr si veglia in amidada da leja. Excludi de la taglia e taxa socialas, doen pia era esser bunamaun paia a moda elettronica. Ed ossa l'exterior. En el Stadis Unit sa il Tribunal Suprem refusa ils plans del president american Donald Trump per regles pli severas ter la votazione per correspondenza quai avant las elecciuns intermediaras il november. Uscia d'ascien ils Stadis Federativs vin avant trametter lur documents electorals tenor las regles den fin qua. Il mars veva Trump ordinà che la posta americana dasse tramettere els documents electorals mo anche persones che ens in lista che ens ha fatto or davant, per i de quai ai da in a dispita giuridica. Strais de november elegen las americanas ed els americans trantrauter la chiesa de rappresentants ed in a part dal senat. La regenza americana decis d'abolir les limites per gas con effect de serra per ovres d'energia da gas e da cervun. Tenor l'autoritat per la protección de l'ambiente americana sparne l'industria uscia de pli che 300 miliardes dollars costs. L'autoritat annuncia ulteriores mesires perché regenzas futures na possien en l'avenir bec reglamentar las emissions del clima tras ter ovres electricas. Las reglas den fin qua aveva introduci la regenza dall'anterior presidente democratic Joe Biden.
0: La meteo.
1: Oz ponins giudair indica per gronda part sulle life nel mesau che la bregaglia e la demancia e rauta che se mida en nivels do cumulus. Oz spec indi fic ciaut las temperaturas maximales en la region de cuira 27 grads en sur selva 30, 25 ed en lenge di notte 20 grads.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a tre desdati colonne per il tunnel da Rofla, qua in omedues direcciuns la region e in camion che defect.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaciuns chatai sin rtr.ch. RTR. Dalla damaun alla saire.
4: Udis vos equals u Charles? Tutto pacifico, vi den, e gli vom jetzt dire monch, benvenuti a quella mesura che è dedicata a musica. Oz vai per dus titels, che an omis dus betiu records, ad in de quels. A jelas in prems treis ures, so entr si a comparsa, vinius vendius dies meligadas. A jerel meli an ofcien ottiontasiat. De pli de quel, in kort moment, ja son la Gabi de Gonda, bica vos vescentauen RTR.

0: Vuestet leis RTRLs 8:30 eisi ures per la musica che plai al publicum de RTR. Que titel che nos udin os quale venius vendius elles en primes treis ures diesch meli gades. A suenter gesta un in milion. Ad vie la canzun che venide di vijada de di nom che vus tots e totes vus un conisis or avant tot fig bain sia vus.
1: RTR Mia canzone preferita.
0: E forse se vai a un seregurda avon la caccia a RTR da al kicker isis minche mai en stive de candidates e candidats. Ai a propi dau grandius moments gerechte na mi personal mein fitbeine memoria io creie a mio collega Sergio Guech per exempel minche de maun in grandius solver. Ad in grandius solver ai dau dir el a sia dona fumia.
2: Meu nome è Sepp Corai, stona sente pi di agents, sco sur Silvana, va tip top. A mia canzun preferida, scien si ozio, vesi una massa viola sci a Barcelona, Freddie Mercury, con la Mosera Cavalier. La vusca la quei dati mai inega. A lui sono giustaus l'on Bergau a Barcelona, a stau Palazzo. Io vi sono tutti in pigi.

0: Gigantocun, viviu sia pinova gest cumprida. Io croes per avon in iamna, ni forse ci zum per venerdì svergau. Vustet leis RTR iliai les 8:22 a nus vinintir. Quel cau.
1: RTR, quai il sempervert dal di.
0: Iercu. El era giufnet veve la quels viv cochens, bials quels che cordavan en il. Denton cul sempre vert che nus udin oz. A al mond bu mosch cubrich ses quels, mo bei nor von tut e sia vush. Oz festivesa num nada mein Maggie Riley. Si usi attontava l'anniversari, chi a ella? Quellan con i gis vus sigir e, con son sia vush, Kul sempre vert che nu sta la inot la cantadura della Scozia, kul scavel scotchen son du lai, vini de renomada, a Jon Melenov che no chonte trais en trasel hit Moonlight Shadow, de Mike Oldfield, exact. Maggie Riley, vevelu juvens ventjes ja dons. Per Mike Oldfield, Eric Clark el sets. Veni mai a canta sets quella composizione. Ad entrare in collaboratura è lui un periodo di conoscere Maggie Riley, si è vush aspert per suo dio e Adela è diventata la cantadura da Moonlight Shadow. Insieme con Mike Oldfield, a lui pitart esco solista, a ella continuò con sua musica e con sua carriera. Denton in tal successo con Moonlight Shadow, a ella boplis viu contonger. Ozt la in usquela, per quel che la ozt, si usi attontava l'anniversario e nos divisione in Happy Birthday.

0: il sempre vert dal dì.
1: Ad oggi venne su di Moonlight Shadow di Mike Oldfield, Maggie Riley. In Svizzera quella canzone sta da 17 anni, Ella Prada da Hitz, 4 anni, sin Platz 4, a Jon 1983. Se vesti che il più frugt da quell'antica storia del 1983, che osserò guardo l'aun.

0: Les oggi mesa eis viniu alla Olivia Kristen e Santiago con las novitats.
1: En la vischnanca der Schule doi dar in l'avenir mo anc trais en steil 5 scolas, serar volan ins la scolas daftane Tarasch pe quai a partir del 2028. Ir sera la suprastanza comunale informala populaziun. In des arguments è che Schule quinta finil 2034 cun radon in quart pli paucas scolaras e scolars. Las pendicularas mustees han fatg l'onda gestion 2025-26 in deficit de 1,2 milions francs. Per generar de pli frequenzas de duscia scriver en l'avenir cifras nairas, volen las pendicularas engrandir il Katrina Resort con in ulterior bajec cum 250 fin 300 leits novs. La Controlla Federale de Finanzas mette in domanda il programma Traffic 45 del Cusel Federale per rinnovare le vie e la via 4 in Svizzera. E va soprattutto per la priorizzazione e la base per elaborare il programma, criticava in soprattutto l'expertise dell'ETH di Zurich.
0: Grazie a Olivia, ad oggi presente in Di de Bellezia.
2: La Meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialist IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: Ai dat in di cun bia sulei. In tec pi pau gal mesau che della brigaglia la vai avon miets di anam pau ce geraulte quella semide lu en nibels de cumulus quels che decoration lu in Bellezia ciel blau en brigaglia. Ad oz el restel cantun specia in di de temperaturas de stat a quera maximalas de 27 graz en sur selve denter 20 21 graz a bials 20 graz e lente di nauta. Continuai bain al di a nus vain aun in a comunicazione de traffic.
2: Vias e traffic.
3: Presentato il centro da Ciaccia Vasella AG, vostra facente per la Ciaccia e Velos in la regione vasella-cur.ch.
0: Diedio, leva il comunicato a Vusca, si l'autostrada e puspei gli sverda, il camion che era defect, quella è usa ort via, pia gli sverda. Vina von, bienviadi. Io vedo che voi siete molto attivi, sopra i buchstabi siete in una buona direzione. Tutti con la corretta direzione, di più più tardi.

0: En veggie 4 minute zaisi las 9 10 e la jamna de pausa na si spertem blidai nus bu la caccia Anton Pineuge de Maladers el ai sets bucca chadurs aber la prima jamna de caccia a zel staus en te brail si lacla voliu saber de del vaio ma Anton Pineuge perché hai quella fascinazione per la caccia?
1: Ma fascinazione, queste plusse robe, l'atmosfera, la vita di Chamon, la cordialità, questo fa bene all'arma, ci si può dire un po' davanti, e dietro ne ha chiotter, e qua parla, ma è plagio qua.
0: Also weißt du, Playa Nus, nostra grandiosa galleria de fotografias. Minche ga che umeral en, son du sempre mein fascinada, incantada a vidi en graziel, per termetre nus grandiosas fotografias, impressions della caccia du Amelia 26, propi in a galleria deluxe. En graziel fech, a natural mein, salagrai nus ons in ulteriures, an vende lautre jamna, ailo puspenom salits de caccia. Bien dit.

Vuestat la Eserter, dies avon las nov, a questa noc ai dau intic magia a Los Angeles. Oz, nimmer dich questa noc veniu surdau als Emmys. Als Emmys en als Premis, als pimportons de films, series, als Stadis Uni. A Gudignau, a dide cun tut als Premis ai, la serie da horror a misteri. Widow's Bay. Filmata in un'insula misteriosa, del tutto faccio lontana. Un'insula strionata. Cu in Burgamaster vuol carmalà als turisti in quell'insula. Anciava l'insula a sarabalzà, a sciare vivere la maledizione che era s'addormentata in quell'insula. Widow's Bay, sto essere in una serie che batte als Rekords als Stadis Uni. Ad Emmys a quella serie è gudignau in triap. Pel meglier giugedur, pel meglier giugedur la secundar, pel meglier regia e pel meglier codis. Cordiala gratulazione a Widow's Bay.

0: Les novitats de RTR.
1: Per sparniar e per qualche dette di ne più pochi su fans, vuole vicino anche da scuola serrar due scuole. E per scrivere in l'avenir cifre neiras, vuole le spendicolare da muste in grondi il Katrina Resort. Come d'usel il tema sotz les nov, mio nome è Olivia Christen. Bendi. In la vicinanca de scuola doi dar in l'avenir mo anc trais en stail cinc scolas. Serar volen ins las scolas d'Aftan e Tarasp e quai a partir del 2028. Restar avertes doi in las scolas de scuola sent e d'Ardez. Ir saira la suprastanza comunal informa la populaziun presentas eran redond 300 persunas. In des arguments per la fusion de scolas è che scuol quinta fini al 2034 con redond in quart pli paucas scolaras e scolars. Grazie alla fusion quinta in zera da spernjar 900 mili francs. Le spendicolares muste SA han fatto l'onda gestion 2025-26 in deficit de 1,2 milions francs. Per generar de pli frequenzas ed usci a scrivere in l'avenir cifras nairas, von le spendicolares engrondi il Katrina Resort con il ulterior baiet. I doi dar 32,300 litz novs, scrive il cusel d'administrazione en il rapporto annual. Il moment prepari en ins la domanda de construzione alla vicinanca de muste. La fine mira è de cominciare con le lavori di costruzione la primavera 2027 in quinta con costi di 35 milioni francs. Ed ossa all'exterior. Avions de combat de l'Organizzazione del Pact dell'Atlantic del Nord, la NATO, han saetà in drone sur la Lituania, in sa neutralizzà l'obiect sgulant non equipà curzu entre mezzanoc, a comunicà il Ministeri de Defensione Vilnius. Indicazions de vart la derivanza o il tip de la drone na dati actualmente dec. Il president de Lituania ha ingrazià la NATO per la reazione sperta, quai sa important per la regione in vista all'aggressione crescente della Russia in verso l'Ucraina. In la via de Hormuz dati attualmente 5 vettes dirli pli grondes qua comunicia l'Organizzazione per la protezione dell'ambiente Greenpeace che si referesce sin malets de satellite actuals in supone che la regione attaccia sin petrolieras. Duas de questes vettes dirli periclitescen las rives fragiles dell'Iran e dell'Oman. Alla riva dell'Iran alieli contangi il territorio de tiers di una zona de protezione con guauds de mangroves. La riva dell'Oman valas qua importanti territori da paus per uccelli.
2: La meteo.
1: Oggi può insegnare indica per grande parte sulle lieve nel mesauc e la bregaglia e la damancia e rauta che s'amida in nivel di cumulus. Oggi specie indi ficciaut, le temperature maximali sono nella regione da cuire tra 26 gradi e sur selva tra 25 e 25 ed in legge di notte tra 20 gradi.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Rund per il di.
3: Es sono una dina incantata de quals uccels che schulen per mai e per nus tots. Yeah, chi gudogna la prima ronda sopa de bustabs? A ci servin è un posto di RTR. A ci esce nu zot gratulà con la scadiola? Quoi ad autor vinis vus i sucau, tirnus. Io son la Gabi de Gonda, un por vuscau. Radun, 22 minutes, bien dit!

Ustet leis al radio che fa curturiala. E io vanno mi di i las nof a dieja i ures per mra chi che festivese oz anniversari. Ja, dich schon curtai e lura da enneski crisis oz festivas Agatha Christie si uccien 36 saval anniversari. En varga ci en lungaic senza scrimi, ses romans vini translatai ni gin autor ni autura abatiu quei record. Dinde ses pi famus senza dubi siu bestseller und dann gab's keins mehr. Ni mort auf den Orient Express. Elez. Ein in bi roman, in bi crimi, ma nuslein ad Agatha Christie svainus proprio bupli gratulà, semplicemente se regordade della, aber nus van gratulà a quels che an oz anniversari en tiara romancia, a nus sten oz gratulà a Fabiana a Porta de Romosch. Fabiana cumplenesce oz siu novaval anniversari. E del Centro de Sanedat Puntrais sten nus trametre gratulazions alla Isabella Hitz Albrecht. Don Isabella cumplenesce oggi 99 anniversari ed è della sincera gratulazione in bi di de fiesta. Se c'entra ossa la domanda a chi è stia nostra mettere la scadiola da RTR, non lo c'ien, veng 20:30, vus vestra mettere ella a nus, vus vestra la fna ossa, non lo c'ien, veng 20:30, ad un kurt moment, marainus lu, vininus odeles marvegliest. Lainaun, Pascal Gamboni, a suenter, gratulainus.

0: Bis uns dieses Jo-Essenz contemplar al mund oder do ad ein Detail en Laus.
1: Al Pascal Gamboni kun Paul.
2: La Cuppina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con agua minerala. Bognengiardina.ch.
1: Adios del dal, bien-di, oz dardez, mena, priuli. Buon di, donna Mena.
3: No, buon di.
1: A chi lo svus gratular, che fa sa fa fiasto?
3: Gratular a Simon Schlatter, ci sta io a scuola e può cumplir oz 25 anni.
1: Simon, vi è sbeati, 25 anni. Vuoi sapere se gli si ricorda quei di che le venivano sul mondo?
3: Sì, qua mi ricordo molto, perché io allora dovrò mai con babysitter, perché c'è se frate, fin che è un po' più grande del secondo, e allora direi di io in casa.
1: Aveva sluttuì di mezzanotte, né durante il dì?
3: No, ed era buon'ora.
1: Era buon'ora.
3: Ai.
1: Dì a faccio, ma a scia che ho appieso, io sono 21 anni più tardi.
3: Ma qua è passato il
1: tempo. Simon Schlatter, vi sbia di 21 anni, vuoi se lo fa oggi in te fiesta?
3: No, no, è lì sporcere e lì sono sul lavoro.
1: Forse che la giù oggi in te in una pausa più lunga con i colleghi, forse hai dato in stortini, in buon toccetto, ci sa?
3: Può dare, e sa invece lì in te. In San Gioia Borscher oggi in una coalizione nel Cunatel usci c'è Dodorado del Pur questa sera.
1: Flott. In mince cas, Elsa forse oggi è udì che vous ves gratulau senter les 12 mesi.
3: Ma quando era il sonno sarai, rimetto avanti.
1: Mene priuli, a via sbeati Simone, che vi già non si capisce, bia pligé. Con sé abbiamo la professione.
3: E tutto il buon, hai. E per di avanti in bocca di luft, c'è l'evne da c'è.
1: Ah, el hai che c'è dur?
3: Sì, sì, el è zunde las montagne, sì, c'è c'è dur, da c'è morts. E la nuova fortuna, cos c'è morts, la prima evne, io se. Hai, da voglia ralla monea in evne, ho scocci des.
1: Que tu ne bain?
3: Ah, sì, tip top.
1: A non sorvegna in fili?
3: No, in era son alcia, ne mette avanti. E mi trifna e minchioni, sarà il quistonno, sì.
1: Questo però è un ferm. Mene priuli, grazie per il telefono, nostro matà in feg buien, la scadiola a via sbeati.
3: Grazie a Ficere Vo, al Radio Romance. E di un bel dì.
1: Quegli vi già in usè a vus. Stai bene in Balezia di Adardez. Stai bene, donna Mena. Adia.
3: Grazie, arrivare.
2: La Cuppina. Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con agua minerale. Bognengiardina.ch.
1: Precis. Ed entrades libres per il bogno in giardina quei dati lu de Gudignà. Oz è l'ora delle gratulazioni con mia collega Natalia Diller.

0: Fancy, a nous essen eh schon pus pein duet. Hallo Natalia.
1: Hallo Gabi.
0: Beim Venier na vostre Maiel Studio. Ti sas, nus va in questiam na lanciau in a seria de Suppe de Bustabs per la Bunura. Nos vens so venir una massa proposta.
1: Enorm! Oggi d'era memma, simple Gabi,
0: oggi
1: la romancia, o simplemente gugent questa roba, e non sembra, i des propi, also... Es pot es creier ci tramet in fotografies de chatcho che bjeris niant, ma na idees propi tot an uns just per la concurrenza.
0: Concurrenza della Suppe de Bustabs. Dosa astis ti esser mia diala de fortuna specie forse amfluzioneo tambours, po spicia?
1: Naturel, meint.
0: Tambours,
1: bevi una gazzaneo. Forse era in ce de dir, Gabi, also i deren tuts korrekt. In deren na un cio x vi scritt quel cio se fos, also tuts en propi er c'è tu ora, se ci fa per me più simpel ora da tre la busta, non c'è tirare qua ci incivava la fossa risposta, non è proprio tutto corretto.
0: Ok, spinata?
1: E sono pronta.
0: Pots tiu det da daur che va sia giù?
1: Non scrollain su e giù e su e giù e non spilain quest chat qua. E qui è il chat della Lea Steiner.
0: Bravo, Lea Steiner!
1: Forse wissen Sie, dass dir die Solution.
0: Ah, jetzt auch die.
1: Lea Steiner, der eine der Küsten Bjeres, c'è Gabi Occercio e Le Borgonovo a Bern in Bergaglia.
0: Exact. Ed è da mamma, noi siamo alla cerca di una Suppe de Bustabs, un problema per poter mettere insieme in te che forse è più complicato un nome, che detti in Perspais. E mi dice che a voi tutti e tutti che esse se partecipai, un grazie al che voi se partecipai a Scheisola Santenes, schon simple mein Baul, a quei esci vamo per in simple cevere calda.
1: Ma è che se ci usa curci tuente er più freide, è so simple mangi er quaide de joppe.
0: Exact.
1: Also es sono già completi la febbre de joppe. Schon joppe de Gustabs, Gabi, forse schon compri un pack d'azione con un per e pi lesin schneire in cina.
0: Suppe de Bustabs per Lea Steiner, un grazie al fece sincera gratulazione. Dosa le nostre capesce se vi co vai vine von, c'esti pront per nos auditurs.
1: Nus continuain senci un po' in cula ciaccia, nus dain senci notte un sguardo un po' sun la morela elettica che ci pertuoce fotografies da ciaccia. E l'ora is nostra linguista Marietta ci vende ciò a fer la visita e dots va qui der cioina vata per un gevus de success. Ma questa vata appunto na per un in bocet luf, ma bain un ci tune in se fici interessante, non voglio niente dire bger, non voglio tradirmi a bger, ma tent posso dire tu e già di fatto già trovo quel gevus.
0: Io? Ma questo è un marveglio. Sai che non si può trovare oggi.
1: Giro bger, ma curce odi l'ora del gordes.
0: Grazie al figlio, stundel e con vostro e marveglio, ozzles linguaries con Natalia Diller e Marietta che Thomas Manic. Per me, ora è il dia per oggi. Ti visto la vostra tutta, vina buona, culturale in compagnia di RTR. A noi sudin, se vuoi spudiso, legge da mamma, alla sis. Mio nome è Gabi De Gonda, in Balezia di Gudiel Zulei,

0: MSD MES Radio.
1: Per me vengono tu a nadinus in differenti etappe. E corce es in cestirla buon'ora, corce svaglierin sclinge l'ora seia. Ose is lo tuon propicom. Ose es po ir per maruns, per suser, per zücces e sul vagina. E il bikini po ir in scancia e usce es po er mangiare sin per calorie sforza de più senza nosce conscienzia. Quei es per me il grand avantaggio vide lo tuon. E speres, cer vus podais giudair quist temp de bellezza gio vise tuots un bel mardi per vus il microfon Natalia Diller. Buon di!

RTR in Mardiens mezzodì, las 9.37 ise va direzione Cicciosas ed hanno son il Sainz de Baselge, hanno is la carta d'identità, hanno is nena l'apoteca de Viedi o il triangolo de Panna. Si c'è, potesco essere cernus cercians actuil manginos Cicciosas. Musas potes gugend, fergia imper in Pisamainz, per cesas l'ora pronz in 5 minuti, corcenus giovanz la prossima runda ed iva oz per 40 francs.

0: Naomi Laren, Hot Girl Summer, ed iris usa utun, ils 15 de september, precis quardens les 10, per cui vengo a giuvo.
1: Che ciausas!
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazions. Nickis-vonwelt.ch
0: Avo per 40 francs in forma de bons e dosa isa de giuzer les uraglias. Quist cos un ils trais chavazins ci descriven nossa roba cerceda.
3: La chaussa es avens obligatorica. La chaussa comunicescia in cerce. La chaussa dati en differentes grondezas.
0: Dimena, grande o piccian, comunicescia qualcosa ed es tuo tenor obligatoric. C'è pudesco essere 0800 20 25 30, il numero di telefono per partecipare. Ainti il jackpot, vince nus usa 40 francs ed es dimena runda 4, c'è nus giù vince. Nus provainz in otta cula prima proposta. RTR Natalia, buon dì, c'è il telefono?
4: Bien dì, che ho eduf de su vince.
0: Allegra.
4: Io dico, la lubienza da baghia, si c'è ogni droga là, si baghia sveglia.
0: Il permesso da fabbrica, eh?
4: Yeah.
0: Es naturalmente obbligatorio che si vuole fare qui, il comunicare che si può fabbricare e poi dopo permesso più grande o più piccolo, tu a tenor c'è che si vuole fabbricare, eh? Potresti ad essere, non è però quello che noi cerchiamo, è un displeasure.
4: Ah,
0: grazie
4: bien.
0: Per il telefono ed un bel dì. Addio.
4: Ciao.
0: Nos gens in avent con proposta numero 2. RTR Giocecciosos, buon dì.
5: Buon dì, qui Svegra, qua era.
0: Buon dì, Svegra.
5: E torni una volta in via, il veste di sicurezza.
0: Ah, quella ci stua vai dentro l'auto, eh?
5: Eh?
0: Sono quelle melnes o orange? Melnes, oh?
5: Da tutte e due, gelche e orange.
0: Ah, ok, per me sono tutte e due in quel caso.
5: Ah.
0: Super, vince da ciò in price qualcosa, o almeno ella, la veste di sicurezza non è però quello che noi cerchiamo.
5: Cerchiamo in avanti.
0: Fitch Gugent, grazie Fitch per il telefono. Bel dì.
5: Grazie.
0: Da ciò su in via, essens tu nus, la domanda è se qui è corretto. È stupido. Sì, da d'una parte non stupero essere. Non lo sento, 20, 25, 30, c'è forse una buona idea. Per qualcosa ci do in differenti grandezze, ci comunicesce qualcosa e ci può essere obbligatorio.

0: Il telefon schlinge. RTR, bun di, ci da telefon.
1: Il telefon schlinge.
2: Che bun di. Che vuoi giacca stegger da lì?
0: Allegra, Meister Jacken, con c'è provel?
2: Se ho dice il biglietto di col treno.
0: Mm-hmm. Il biglietto del treno, ha, o er del bus, per esempio. Il biglietto del treno non c'è in se ser giacken. Vains de stupgerin avent met eins in la lista. Grazie per il telefon. Qualcas già crudor della linge, ma bene, il biglietto del treno non era qui. Due proposte potessi incepillare in conter. 0800 20 25 30. Non per un giorno più da provare. O se c'è Giovanni de Mem già per 50 francs.
3: C'è Chausses. Presentata Nikis Cuira. La facente per mobilias e decorazioni. Nikis-vonwelt.ch

0: Les novitats de RTR.
1: La Confederaziun Duai Bitch scumandar l'import de foie gras propone il Parlament federal e mincia quarta chiesada svizzera schiauda con una pompa de cellur. Come dus il tema soz las deis, mio nome è Olivia Christen, biendi. Il Consiglio nazionale del Consiglio del Centun senza convenienza di una controproposta indiretta all'iniziativa che pretenda in scumon di importare foie gras. La ciambra piccina è su andata, la ciambra gronda e da uscire rumiles da vose differenze. Oltre da quai recumondi il Parlamento federale alle svotantes e alle svotantes da refusare l'iniziativa del Pievel inoltrata il 2023. La controproposta indiretta na vol bitch scumandar l'import de foie gras grazie a nuove disposizioni legali volen incidentant con Tanger che adina pli paucas persones in Svizzera mangian de quests products. In Svizzera dati adina de pli pompas de schiaudar en ils edificis. L'an passà e la quota s'augmentada sin 25%, quai saia 6 giades de pli che anche l'an 2000 a comunicia l'Uffici Federale de Statistica. Ieli de schiaudar e anche adina la fontana d'energia la pli importante, la comparte d'entanza reducida ils de vosons ed è attualmente 33%. Des 7% dels edificis han in schiaudament de gas, 12% de las chiesadas schiauden ins cun lain e 7% cun forza elettrica. Ed us a l'exterior. Avions de combat de l'Organizzazione del Pacte dell'Atlantic del Nord, la NATO, han set una drona sur la Lituania, in sai neutralizar l'obiect sgulant non equipa curt suenter mezzanoc, a comunicia il Ministeri de Defensione a Vilnius. Indicazions de vart la derivanza u il tip de la drona na dati actualmein dec. Il presidente della Lituania ringrazia alla NATO per la reazione sperta, quai sai importante per la regione in vista all'aggressione crescente della Russia envers l'Ucraina. En la via de Hormuz stati attualmente 5 vettes dieli pli grondes, quai a comunicia l'Organizzazione per la protezione dell'ambiente Greenpeace, che si referesce sin malezze de satellite attuals, in suppona che la regione in attaccia sin petrolieras. Duas de questas vettes dieli periclitescen las rives fragiles dell'Iran e dell'Oman. Alla riva dell'Iran alieli contangi il territorio de tirs di una zona de protezione con guauts de mangroves. La riva dell'Oman an valas co important territori da paus per uccels.
2: La meteo.
1: Oz pon in ziudair indica per gronda part sulle liv en il mesau che la bregaglia e la damancia e rauta che se mida en nivels de cumulus oz specie indifici ciaud las temperaturas maximales en la region de Coira tra 27 grads en sur selva tra 25 e 25 ed en lenge di notte tra 20 grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch.
3: Aktuell manches dich der Pose der Chacha o schechel Javüsch in Burchet Luf o Erempo in Pose. So der quel Javüsch war wie die Skurienz do Seifnes con nostra Linguista Marietta. Also ela loro però pront un oter Javüsch de Success chino no in somme in guete de Cefir con la Chacha. Depi de quel o sels de in quarti les linguaries per vos il microfono Natalia Diller Javüsch in bel mardi.

0: con Craig David e 7 Days is 8:00, 10:15.
1: RTL presenta Las Linguarias.
0: Hai, l'ultima volta c'è Ede Moderò Las Linguarias ed è per discorrere con la nostra linguista Marietta sur il giovisch de Ciacci in Buocet Luf. E Marietta, è mal guarda in ciò preciso che tu mi sono tradita, ciò che non è insegnante o c'è speciale giovisch a qualcuno che sa noi, perché ci smanaggi in ciò l'incontrari.
2: Ja, exakt. Quindi ci sono una formula apotropeica. Scotti dies in Sivision si c'è schliet, per die boge vegliale meraviglia del snausche spirz, ma boi culinaels, per quel che tu meva, la grete del dieus, scimondi, meglio boi in conseci. Ma le radici de formule apotropeica, san credientes blaues, se vens, fegge veglias.
0: Ed einmal Gordlore era in Cicciativa, aves nom no in Cicciampere. Otters Exempels era da otters Linguas, scusa per Exempel tal Tudaschil, Hals und Beinbruch, per Gevigir Totune er Successe qualcun.
2: Ad in altro Formula, credada, en ele mi en quel connex oi, toi, toi, toi.
0: Toi, toi, toi. O Gabi, oz giusto in Cicciativa del Kikerisese, ed es proprio una Formula ci sdrova fitch, fitch, su vens, e Totune però er un möd de dir, in so in sei speziell, also in sei nus dis ja un gute, perché es dis totüne toi toi toi.
2: Alla formula a el roman so prudel tu desch, ma ela funziona theoretic mein en bialungaits perché ela a in redis onomatopeica vuol di ela imitescha in ramur.
0: Toi toi toi, ramur de che? Also in un es splatter, in un es salir, c'è ves quei dedesser, quist toi, toi, toi.
2: La formula imitesce il tun chi fa, scinz, spida, tresga.
0: Non es però se nene fitch gentil de spidersi per qualcun.
2: Ja, also an truris doch scheinens che la spida ha di forzes magicas, a cun spida tresga, e il de treus in a cifra magica, speravins de para nausche spirz. Ma col tempo da spiegare veniamo c'è mal vedeu ad in salu mo pli imitau il tun complets.
0: Fici interessant. Nu vezo se me penso c'è e di stoi toi toi c'è ci spide in sé super qualcun.
2: C'è il momento, voilà, quella declarazione è quella più probabile. In altra explicazione che la successione del tunz deriva del pleit teufel, poi ripeto tre sgale prima silba del naukli del toi toi teufel.
0: Stanzbara forse schon erinche verschwelt una stürte in un altre Direktion, perché ja quis toi toi toi, also giuste schis legge als dreis Playdins, lora ein wenig punto schon di meint il toi toi, also las toilettes mobiles. E nu crei però c'è quea x wie un connex schis gevuge ossa gera fortuna con ira punto sinus in toi toi, perché c'è quel spitzen zu wein.
2: Ja, da kocht es Toi-Tois, nume schon ja ein Bodel to klar. Wir haben eine Recherche, es mal eine Firma setzen, der klare Bola der Revanze del Nome, und schon kann es auch, poi ein Budget, was sie fundau. Ma con quoi, kann tu desch, a inventau quella Toilette, und sie bäum pussoi, weil il Nome se referesche alla Formula Toi-Toi-Toi. Ich sage dann tonne esser, che Nome redoublesche la prima Silbe der Toilette.
0: E potesse però allora in quel caso essere uscito un gioco di plates, also una combinazione di toi, toi, toi e la toiletta.
2: Sì, yeah, questo deve essere. In nome della firma con montata doble, qui ho una strategia di marketing.
0: Grazie, Fitch, Marietta, per le explicazioni. E crei questo toi, toi, toi, col spüder, also prossima volta, c'è vos essere stare un lama e quel spüder sin vos, guardate qui semplicemente con questo simpatico, c'è el es volava semplicemente di vigere, di fortuna.

0: Dancing with a Stranger, Sam Smith con Normani. Als Plans de Dots, sono Fats, Shana, l'ora da questo il Challenger.
1: Il Challenger.
0: Come sei in Dots, dein Sorenche Kurt in Cooksün de Mem. A Basilea, pur als aus Ozne Pedercenote ir, al Cent de Compagnie. Una volta al mais, in scontrin quelle, quelle, ci invoglie de chantier chansons rumänche, se vengen chantier des chansons de minche idiom, e tuts sun bein fnies. Se vos eis tempe voglie, stas vos eis Ozles, Occe d'un quart, ille cese de scola Vogelsang a Basilea. Ed un altro incontro rumensch is l'ora de mem aftan, il prossimo caffè rumensch della Lia Rumensche, de mem quartens las desch, ainti la biblioteca comunale de aftan.
1: Il Challenger.

0: years down the road.
1: Ed es stotles deje metz e forse c'è l'uno l'otter es domanda perché nu fola la pell per annunciare un butin. Hai, perché no? Perché ci dis per un moment posa de ciaccia, che vuol dire che la nostra concorrenza de ciaccia fa posa e da visto che l'uno l'altro da voi provò di telefonare, no, qui Stefna, no. A partire dell'undici di l'ora del ciò, potete vos annunciare il butins. Ciò che vos potete però fare è tramettere fotografie de ciaccia, quelle spilenze fisico gen e rincontrare us durante la posa.

0: Musica da Buona Luna della Carly Rae Jepsen. I really like you, Vines Udia.
1: RTR Impuls.
0: Eroz, da quider cio Impuls Misterius de Romana Genzoni, oz lura con il titel Missing Person Report, la duana entil tram numer 11.
2: Il quartier intorn il Hegibach Platz a Turic, conosce Fitchbein, sul Balgrist der Alciasa de Studenz, mes primo fand na parturi anti la pflegerinnen schule in vicinanza mes ome de steven proluert botanik ed ossa na mes atelier alla forchstrasse 67 una constante de tot quai il tram numero 11 mes tram predilet da spö qui ston rimplazza dal numero 4 Se la donna gronda con le straccioles il vestì con sui flors ci cianta da dot a accepta quai. E malgort con brama da dela ed er da sia a mia una piccinina che ha d'una blastema e rova

0: cha l'otra dessa schmetter alla fin, cha quai sia penibel, ed usché sono advantadas un duo concertant durant tot il viadi. I feven part da una gruppa da lout chi sbütteven in discurs na convenzionales. Da tadlara questa gruppa d'era un divertiment. Ella ma regala moments da gronda forza poetica, chi adozza al mince di in un'altra dimension, con un'altra logica ed un'altra sound freischt, un mont plein surprises e possibilitats. Displajavel mainch, non hai da spe ons pünch contra ne alla donna ci chanta, ne alla mia ci reclama, ne als otters da quella gruppa anarchista. Forse vanna mo adüna col tram numero 11 ci passa ossa tras tot otters quartiers.
1: Impulse.

cesun fotografies de chachachis. Po publicer e cenunas forsa melder na. Una domanda ci do ad una der chob geras discussions e na giste la soluzione giure nerne la risposta ma l'impertips do quet sievelas un descoternus.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Confederazione Dwight Beach, comandar l'import de foie gras, propone il Parlament federal e in inci quarta ciasada svizzera sciauda con una pompa de cellur. Come dus dels temas, oz las indies, mio nome è Olivia Christen, bendi. Il Consiglio nazionale del Consiglio del Centun senza convenienza di una controproposta indiretta all'iniziativa che pretende in Scumon di importare foie gras. La ciombra piccina è andata alla ciombra gronda e da uscire rumilas da vostre differenze. Oltre da qua ricomando il Parlamento federale alle votanti e dals votanti da rifusare l'iniziativa del Pievel inoltrata il 2023. La controproposta indiretta na vuol bec comandar l'import de foie gras. Grazie a novas disposizions legales volen ins dentant cum tanger che adina pli paucas persunas en Svizra mangiem de quests produkts. Il Parlament vuol scomandare l'import square il commerci de products de pail che derivan da animals kinza maltracta. Suente il Consiglio nazionale e il Consiglio del Centun approva la controproposta indiretta allo scenumna d'iniziativa de pail, quae clera main con 43 contra in avus. La controproposta indiretta del Consiglio federal va in pass pli lunch che l'iniziativa setza, letza vuol mo scomandare l'import e beci il commerci. Per via due spicnes differenze, sta il Consiglio nazionale anche in agiata sa facentar con questa facenta. In Svizzera dati di una depli pompas da sciaudar en edificis, l'on passai la quota s'augmentada sin 25%, quae sai 6 giades depli che anche l'on 2000 a comunicare l'Uffizio federale da statistica. Ieli da sciaudare anche dina la fontana d'energia la pli importante, la comparte d'entamza riducida ils da vosons ed è attualmente 33%. Der 7% dels edificis han in sciaudament de gas, 12% de las chiesadas sciauden cun lain, 7% cun forza elettrica. Ils economs e las economas dell'Institut BAC en marcant main pli optimistics, quaeque pertoce la crescienza economica long current. Els han de pli che dubleggia lur prognosa, vuol dire els quinten che il product interior brut cresce per 1,8% en stagl mo 0,8%. En la comunicazione accentuesce BAC Economics dentant che ins restia precaut, quaeque pertoce l'on proxim, per il 2027 spassen ins levet la prognosa da venta d'in plus de 1,4% sin in plus de 1,3%. Las ragions entrant rauter las malsegirtats geopolitiques e la guerra en l'Iran.
0: La meteo.
1: Oz ponins giudair indica per gronda part sulle lief en il mesau che la bregaglia e la damancia e rauta che se nida en nivels de cumulus, oz specia indi fici ciaut, las temperaturas maximales en la region de Coira tra 27 grads, en sur selva tra 25 e 25 ed en lenge di notte tra 20 grads.
0: Quai entstadas las novitats ter RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Mes di Mes Radio.
2: Il settembre è, naturalmente per tutto il resto, il tempo da ciaccia. E così è il tempo di fotografie superge con i bottini che corseggiano loro sulle medie sociali. E qui voglio dire che questa discussione in postuita quels ci sono contro la ciaccia. L'Unione Grigione di Ciacetri da Patente ha per cui pubblicato tips che si fa fotografie di bottini con un po' di più rispetto verso la bestia e un po' in più poco ego. Ma come vede qui Florin Fili-Derdez, il presidente dell'Unione Ciaccia Svizzera, e da SOS er fatto fotografie durante la prima parte della ciaccia?
3: Sì, e ha fatto per fotografie della contrada.
4: In giù un bottin?
3: Non ha nessun finosso, ma in giù una fortuna di fare bottin, no. Displegiava il mangio.
4: Vesse fatto c'è una fotografia di bottin?
3: Ma e fece una fotografia per mal guardarvi da l'evenimento. Qua tocca un po' in la pro.
2: Ah, Isabel Jäger, ho potuto discutere con El. Cuccia le fotografie digitali, spem giogliere emozioni. Perché c'è le discussioni sulle buttine sono oggi più sensibili che più bot. Qui è il nostro tema e la prossima mezz'ora al microfono per voi, Natalia Diller. Belce, stai con noi.

0: Für Porträts de la Chacha. Nun ist in Sommer ein Phänomen modern, als Pübels Porträts in Sommer sind Porträts de Chacha, sind Porträts in Kuvels, die derivieren del Temp de Krab. Ed er, enche enzel Temp digital, dava quei Fotografies de Chacha, die deren però piuttosto lura per la döver privat. Usse ist quei tua dotter, und per Klicks alle Fotografies online e tutto il mondo pof zairele. Florin Fili, Präsident der Union Chacha Svizzera, Manager Cesaia Tiers, eine grande parte della società, der dots ci des fich urbane e non ege in giuna relazion col forestel, con l'agricoltura e con la Chacha. E usche, venia la mort erst Chacheda or della città, ma la mort tuce per la vita, per Chacheders.
1: Quasi un aspetto dei Chachaders sono la grande parte dei Chachaders e le Chachaders sono ben conscienti di ciò che è capitato e per tenere in un certo senso in vita questa bestia che è morta si fa un'algordanza, si fa una fotografia, si tiene su una trofea e con gli occhi si tiene su di mince levri e si impaglia per tenere di mente l'evenimento e qua tocca la prova.
0: Ah, ecco, le medie di dice digitales rischiano però queste fotografie dal guardanza svelte di venire in un contesto disputabile. E dunque, in conflitto con persone che credono di avere abbonato la morale per un svessa. Dalla fotografia di Butin scutrappa la comunicativa sapcian als Chacheders, dice Florin Fili.
1: E pensi una pruna sangue là. In Svezia ci dà un sviluppo in gli ultimi anni. Se il Chachader svezia si dà una grande fatica di coltivare l'urimic. E poi capite, fin già tante perce, c'è un fa fotografie deplazzate, c'è altri che reagiscono loro non solo sui media sociali, ma sul giusto personale, e ti dicono questo era loro sperla sciarpa che tu hai fatto. Qua non fai mai più, e quella qua dai a fitch fermo.
0: E da trova di meno, grande responsabilità da una steinte da sensibilizzare dall'altra parte. Cuccia qui, allora da ce fare con la politica da ciaccia e l'etica, qui udisus ence enzles undegemez.

0: Tina Turner, Private Dancer, les undes e weins. E du schei in a vostre nos discurs con Florin Fili, il presidente della Ciaccia Svizzera. Le debatte sur de las fotografie se l'image de la Ciaccia non vengbe fatte in grigion, na er sur les confins centunils e nazionils. E per Fili es clear, l'engagement dels Ciacceders va ger più profond cubi de fer l'una o l'otra fotografie de Butin. E va per mantenere els spazis de viver de la Solvagina con adattir lor cifra a quels. Lavur volontaria dels Ciacceders e Ciacceders cinia de bun alla societet. Ma, se va per fotografies, lura vela be una regla. Respet invers la bestia morta.
1: Quais giuro scenes. L'aise simplement de evitar quest portrets ci numosen in giun respet invers la bestia morta. Quella merita er un respet. Nulle be un cervi in meritesse un pier centenun in baceria un cer de respet perché tos du sono morts.
0: La morale della Ciaccia so sviluppata in event col bot de diminuir il patir della bestia su un minimum. Ma con guarda l'avenir della Ciaccia scu guarda l'avenir della Ciaccia ora. Esque insomma possibile de stafir una base morale comunale tra le città della Campagna. Florin Fili es per schwas che l'avenir della Ciaccia es ricciata giusta ad un lö sorprendent.
1: In Svezia in pain in una pruna leuts al trend giusto de persones or de milieus urbans ci cercen un equilibri arhaic e ex un pervas che l'avenir de la Ciaccia giusto l'avenir de la Ciaccia es urban e feminin. Also questi due aspetti domineranno ad una di più la cultura de Ciaccia.
0: E se vous voulez aussi savoir de plus sur de quei stimme, allora cittai su sun rtr.ch fotografie de Ciaccia de Florin Fili ed informazioni scientifiche sur de la precipitazion de la Ciaccia per la gioventù de Dots e naturalmente cittai su massa fotografie de la romancia de la Ciaccia, bellezza fotografie is rende propi de der un clic.

0: Ertergo Dance Club es pures Kreier in dieses Indisch Emets. Temp de Schmetter de Suter et de Lirles Novitäts, quelles doque usse det Olivia Christen.
1: Il Consiglio nazionale del Consiglio di Centun senza convenienza di una controproposta indiretta all'iniziativa che pretende in Scumondi importa foie gras. La Ciambra Piccina è su andata alla Ciambra Grande ed ha uscito rumilas dovose differenze. La controproposta indiretta non vuol bec scomandare l'import da foie gras. In Svizzera dati ad una depli pompas da sciaudare nils edifici, l'an passai la quota s'augmentada sin 25%, quai sai a 6 giades depli che anglon 2000 a comunicia l'Uffizi Federal da Statistica. Ieli da sciaudare resta d'entant con 33% la fontana d'energia la pli importanta. Gli economi e le economas dell'Instituto BAC sono marcantemente più optimistici quale per tutta la crescenza economica non current. Els hanno più che dubbleggiato la prognosi, vuol dire els quinten che il prodotto interior brut cresce per 1,8% e stagliamo 0,8%.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG. Vos specialista IT in la Source Selva. Infos in source-it.ch.
0: Oggi per esempio Gio Dair un po' in un di da Sulail ed è per grande parte sulla Liv 30 o qui un per singole nuvole da cumulus. Da me è mude qui l'ora per parte ed è ens mezzo di ence vaira sulla Liv, il ceva mezzo di e contro saire è però da fer quint con Orizis e da me è l'ora er più frasco oggi qui con vanciun gros a cuire ed è dodge gros in engedina.

0: il mio dolore.
1: Weiss hat's già not schalt guardo sul Kalender. Weiss wies c'è dis als 15 de September. E se weiss c'è che vuol dir. C'è oz in precis 100 dis. Last Christmas I gave you my heart, but the very next... Es già der c'ho na dil. E na c'è es vuol stressir, ma... Forse füsse bun, das fährt ja noch als Prüms in Pisa Mainz per wieder Regals de Nadel, i nur als Festage, con chi, c'è da que China, nace es es lora durant el temp de Twent, der schon sind cien ocenta. Oz in präzis cien dis es Nadel, e fis in se già usa pronta, almain per la decorazione e per la musica. Ma se c'è son piuttosto usce una delle spoces, ci resente que uscea. Prima qui, lasciamo il suo uomo e aspettiamo un senso. Ma, un, due, mais. Finché te l'hai inserito. Su e giù e via no.

Con musica del Sanza Centese per me, tempo di dire a gentir in 9 minuti is les dudes e lies zuzeios surpiglia l'ora con il magazzin de mezzodì. Mio nome Natalia Diller, nusen zudins, les dudes e mezz codina per les gratulazions, ci vijos a tutti buon appetit e di naturalmente buon divertimento in compagnia de Radio RTR.

0: RTR, il magazzin a mezzodì.
1: Dappertutto in giù c'è Communes Fusionation, in giù c'è la demografia e sviluppo della periferia verso il centro, in giù c'è scuole, una d'una da main scolare o magisters, dappertutto là, è la fusione delle scuole, un tema. Da spiegare sarà se vai natals plans daia o ser per le scuole da Tarasp e Ftan, plans ci c'è una discussione.
2: Tutto per manz, Anna, perché c'è la demografia, mossa su, c'è il zufanz vanno in avò, le nascenze vanno in avò.
3: Le comuni perdono la loro attrattività e sarà difficile da trarre nuove famiglie in giardino e non sapere in giù le scuole.
1: Un dei nostri temi è oggi. Era in questo magazzino, da voce si è abbattuto fin già pers la speranza per avere un filisur, e si è ossa, due sefne davanti alle elezioni comunali, mis a disposizione la prima ed unica candidata per presidi. E la votazione davanti l'iniziativa da neutralità, non sclerin per ce ci va. Elias Tsuzeas per voi il microfono, bel, ci te lavet RTR. Avant nos temas de focus, dan in sguard sulle lingue grasse, scoprim sui novas delle vittime dell'accidente de car a Susch, Livia Caduff per plagiare.
4: In gronda parte del splesats che è stato involvato in l'accidente del car a Susch, an puspe pudi viaggiare a casa in il spaiaispass. Danor l'organizzazione d'agit Eurocross Assistance seien indisch persunas inviadi a casa. Sette persone vengono attualmente anche trattate in ospitals schweizers, ma er quels transport seien in Schweiz planisar. Problems de capacità in els ospitals schweizers na detia dentant spec. Giovgia passata è in car con 45 persone a bord, cupiciata in plazal tranter Zernetz e Susch, 5 de quelles en mortes.
1: Noi ein a Berna per incunes decisions della session d'uton in casa federale.
4: Il Cusel Nacional ed il Cusel dals Chantuns ens a conveniz ad ina contraproposta indirecta all'iniziativa che pretende in scomond importar foie gras. La Chambra Pitschna è suandada alla Chambra Gronda ed a uscia rumiles da voses differenzas. Oltre da quai recomanda il Parlamento federale alle votantes e als votants da refusar l'iniziativa del Pievel inoltrata il 2023. Il Parlamento vuol scomandar l'import scoer il commerci da produkts da pail che derivan da animals maltractats. Soenter il Cusel Nazionale er il Cusel dals Chantuns approva la contraproposta indirecta da l'usche nomnata iniziativa da pail. La contraproposta indirecta dal Cusel Federal va in pass pli lunsch che l'iniziativa setza, letza vuol mosch comandar l'import e bec il commerci. Cica va in la stazione d'urgenza senza ordinazione dal medi, na duai bec stuer pagar in a taxa da 50 francs. Il Cusel dals Chantuns ne bec entrada in la facenta che vuol midar la legge d'assicuranzas da Malzeuns. Uscia va la facenta pusperna vos in il Cusel Nacional, letza aveva approva la facenta il mars passà.
1: An Stein no far pisers per nos mansters per vin dell'intelligenza artificiale in nov studi dell'AXA dis na.
4: L'assicuranza AXA ha intercurì il marciada lavur da radunt 330 KMUs, pia interpreses pitchnes u meseunas. Pleres da quellas din kins possia bain lavorar pli efficient antras intelligenza artificiale, ma in influenza sin il dumber da plazas naia quai becch. Nianc mincio ciavo dalle interpreses, quinta da pudair desister da personal per videt IA. E termincia quarta interpresa, nasai l'intelligenza artificiale nianc in tema. En Svizzera dati adina da pli pumpes da sciaudar. L'an passà andrà dunz in quart dals edificis sciaudà in a pumpa da sciaudar. Quai sa in sis già da staplica anche l'an 2000. A comunicare l'Uffizio Federale da Statistica. Ieli da Sciaudar è anche adina la fonteuna d'energia la pli importante. La comparte d'entanza riducita è da Vosons ed è attualmente 33%. 7% dels edificis han in sciaudament da gas, 12% dels ciades sciauden con lain e 7% con forza elettrica.
1: Noi in l'exterior, avant la costa del Danemark, ha dato un incidente con la Russia.
4: Ina nafta guerra russa apara saeta duas faclas pirotecnicas en direcziun din helicopter militar danais, quae saia inacceptabel dil minister de defensiun danais Jeppe Bruce. In saia envida l'ambassadur russ ad in discurs. Il helicopter militar danais saia stas in ina missiun da rutina per fotografar la nafta guerra russa in la mar da Lost. Normal mai venien da questas faclas da piro utilizadas sco signal d'avertiment et SOS. In incident con un objekt jugulant aiera da in la Lituania, avions da combat da la NATO an saeta in a drona sur la Lituania. Ins aia neutralisa in objekt jugulant nun equipa kurz zu intermesa notch, a comunica il Ministeri da Defensiun a Vilnius. Danunder che la drona è venida, ne actual mai in becen conoscenz. Il presidente della Lituania ha ringraziato la NATO per la reazione sperta, quai sia importante per la regione, quai in vista all'aggressione crescente della Russia invers l'Ucraina.
0: RTL, il magazzino a mezzodì.
1: Elezioni comunali e votazioni federali non tematizzano l'iniziativa di neutralità e domandano perché vai. E non dondin del candidato dell'ultimo minuto. Pel Presidi der Brevon Filisur, Ruth Loy Marseiller.
5: Ich denke nicht, dass ich die einzige Richtige bin. Es gibt mit Sicherheit noch andere. Im Moment hat sich niemand anders gemeldet. Und darum habe ich gedacht, ich bewirbe mich jetzt einmal und jetzt schauen wir, was passiert.
1: E giusto das prime Thema der Meteo e Traffic. Il Comune der Schule will serrar las Schule delle Fraktions Ftan e Terrasp e la Decision. Quella para fin già fatta.
6: Veramente, vanno decis, vanno presentati, se io non avessi decis, non ti l'avessi presentata.
1: Aita Zanetti, presidente comunale della scuola, e sera alla radunanza comunale.
0: La meteo.
4: Oggi date per grande parte su l'eil, trantren ai singuls nivels da cumulus. Las temperaturas maximales entran 27 grads a Quira, 25 fin 25 grads in Surselva e 20 grads in Lingerinotta. Dame andate l'ora mobli per parzuleil, il suo intermezzi e contersaira ston in squintar con urizis. I vempli fresci ca oz con 20 grads a Quira e 12 grads in Lingerina.
0: Vias e traffic.
4: La via principale tra Schloine Lax è serata in omadoas direzioni per vid in accident e il traffic ven via.
1: Le chiese della scuola di Taraspe Ftan de sanir serata a partire dal 2028. Alla radunanza di informazioni ci annullò ersaira alla superstanza comunale della scuola presenta il plan. 13 persone si sono partecipate a questa sera di informazioni ci annullò. Votums contra questo intento è dat divers. Georg Luzzi con le impressioni della radunanza.
7: Una sala plena di cide, tutte le opzioni occupate e blers a Moimpe, la superstanza comunale della scuola tu permanzi un tema emozionale e quai quarta avanti le elezioni comunali, la presidente comunale della scuola Aita Zanetti.
6: In questa discussione non si può fare tattica di elezioni. Qua non avevo la superstanza e qua non è il nostro giro. L'idea è in rispetto verso tutti, da poter orientare più svelto possibile.
7: Discorrì durante la sera di informazione per la ristrutturazione della scuola anzi letta mancia con membri della superstanza comunale. Blair sorta il ravoglio in tua posizione in DDS Romedi Castellani della scuola.
8: Ma se qui perde la scuola, questa sentiva più svolto, si va a perdere la vita in comune. Va a perdere veramente una parte sociale da mince comune e se comune perde la loro attrattività sarà difficile trarre nuove famiglie in Engiadina e non sapere più la scuola.
7: In quella direzione va il Riet Fanzun da Tarasp, come membro della Fondazione Anna Florin, che promuove spazi di abitare per indigenze.
9: L'idea di noi è che si prova a cercare nuove entrate per il comune, se ci non si è neanche da sparniare, noi abbiamo visto che la grande parte di questo problema è che far fermo di cercare le abitazioni ci mancano o e ci prova la possibilità prima più le famiglie di venire a stare qua con cercare nuove prime abitazioni però in seconda linea limitare le seconde abitazioni con un'imposta ci potrebbe precisamente aiutare a cercare nuove entrate per il comune.
7: Votums per fare questa base serrare due scuole in giunts. Ma le stesse Guido Parolini Deftan sostiene l'intento della soprastanza ora avanti tutto causa le finanze.
2: tutto per manzana perché c'è la demografia, mossa su, c'è il zufanz vanno in avò, la scienza vanno in avò. Il scuola proscolare costa per un over su 20.000 francs e la media del centun è 30.000 francs, ma è un costo enorme, da maridere tra misure e la via ci hanno cernù. È per me in ordine.
7: Diversi in sala mi si domanda se la suprastanza comunale può insomma trarre una simile decisione senza domandare alla popolazione. C'è quasi a clare manci in convenza ed obbligo della suprastanza comunale usce la Presidenta Etezzanetti. Da voi una sera plena emozioni potesse darci alla suprastanza comunale a rispondere a questa decisione?
6: Veramente viene decisa e viene presentata perché se non avessero deciso non l'avessero presentata. La suprastanza ha in effetti sia se chiude e sarà sura il la tema, ma è oggi non lesos tor avant ne de duno ne de celevart per la decisione veifna trat.
7: Di non la reazione la presenza in sala sto è pro far quint con opposizione in forma di un referendum o iniziativa. Questa ristrutturazione della scuola è prevista a partire dall'anno scuola 2028-29.
1: E plans d'opposizione si è fin già dodì e sera alla radunanza comunale, per esempio del bab de famiglia di Rivalentin Daftan.
10: Da mince cas però sem spas no, ad anche mezz legals, c'è no vain per far contro questa decisione. E non sono giurista, non ho nessuna idea, ma non avrà nemmeno le possibilità di venire a savarci. Il capo ha detto che non sta in vera svesco, c'è questa, la Costituzione, c'è no per far, qua sarà, qua ce no faranno in mince cas, perché c'è bella lasciare uscire, non lasceranno.

0: Anto comune da bravon filisur, da in amidada surprendente pro la cercia di un nov presidi. Da voce la commissione de recrutazione a cercia sur mais una successione per Luzi Schutz, da e ossa, be dus efnes avant l'elezione, le stesse una candidata. Ruth Leumar Seiler, ci de senza partì, as mette a disposizione pel presidi comunal. Ci es la donna de 61 ans, perché as ella pur ossa decis de candidar, e c'è chance a ella per le elezioni del 27 settembre. Federico Belotti.
1: Per siva della fin di l'on passò veiva Ruth Leumar Seiler a Barvogne e tutegna è la becce nestra an Vishnanka. Giosco Mataccia passantava è la bler da si estamp liber e durante la sies vacanza a Barvogne. Noa ci sies genitor son viaggi anturne na stalla an in accesa da vacanzas. C'è la zametta a disposizione per tu semdes avanz l'elezione per il presidi comunal da Barvogne-Filisour o una ragione sapientiva.
2: Prima will ich niemals haben konkurrenzieren, wo eben schon länger im Dorf ist. Das ist sicher ein bisschen speziell als relativ neu zugezogene Person, gerade für so ein Amt zu kandidieren.
1: La donna da 61 ans, c'è eida in pensione anticipata, o l'uvro blersons a Basilea. Si vede si es studisch qua apotecra ed il doctorat. O ella l'uvrò l'antira vetta ante il sviluppo e la produzione da medicamenti. Trante rotero la l'uvrò per le imprese Roche e Novartis. E quella esperienza professionale votella osse inizigir per gli uffizi scu presidente comunale.
2: Ich habe über 30 Jahre Erfahrung in Führungspositionen in der Pharmaindustrie. Das ist sicher nicht genau das Gleiche wie eine Gemeinde führen, aber im weitesten Sinn geht es um Führung ganz allgemein, Personalführung, Budgetverantwortung, Finanzkontrolle, Leute mit gegensätzlichen Meinungen an einen Tisch bringen, gemeinsam Lösungen erarbeiten. Und ich denke, da habe ich einen Haufen Rüstzeug für das und einen Haufen Erfahrung aus dem Berufsleben, das ich hier gewinnbringend für alle einbringen kann.
1: In Schweden wie in Franca d'Esser, c'è il comincio a funzionare con una komplett nuova direzione. Se la fin di quest'anno, sarete ihr l'antire soprastanza comunale.
2: Das ist sicher eine zusätzliche Erschwernis, da mache ich mir keine Illusionen. Ich meine, in der ersten Runde werden wir uns als Gremium einmal Arbeitsweg machen müssen, wenn wir das nötige Vertrauen aufbauen, dass man zusammenarbeiten kann. Und dann müssen sich alle so schnell wie möglich in die Situation reinfuchsen.
1: Ma co quinta ella da poder profitar della saveida dall'administrazion. Er il presidente comunale actual vege ampurmes da sustegner la nova suprastanza an l'introduzion. Ampurmes schungs noa cella viglia mettere accent sant il cumegn na fo Ruth Leumar Seiler Bech.
2: Das ist jetzt zugegebenermaßen gerade noch ein bisschen früher, Ihnen da eine qualifizierte Antwort zu geben. Ich denke, ich muss dann mit der jetzigen Amtsinhaber mal zusammensitzen, was sie noch abschließen werden und was die zukünftigen Sachen sind.
1: L'elezion del presidi comunale della suprastanza o lì il 27 settembre all'urna. Ves il ple absolut becch tener contangia, allora dati gli in second scrutini, radont en meis pitart.
0: La Svizzera neutrale. Questo è davanti a un modo di dire. In diversi film, per esempio, as doda magari, se dus fan di spita, c'è una terza persona non vuol clare ora in avarte e dice, è un neutral con la Svizzera. Ma co precis des la Svizzera essere neutrale? Quella domanda si occupa in settembre all'urna, l'iniziativa della neutralità vuol una neutralità più stricta che c'è di la vain fin ossa. Però ci vuol quasi precis dire qual è la nostra sclerir con la nostra corrispondente Fabia Caduff a Berna. Fabia, perché vai a precisi l'iniziativa della neutralità?
3: L'iniziativa vuol scrivere la Costituzione una neutralità più stricta e più definita, una neutralità armata e una neutralità ci viene dovrada per intermediare la pace. Concret vuol l'iniziativa proibire la Svizzera di far parte delle alleanze militari, come per esempio dell'alleanza NATO. Ben cas, se la Svizzera non si tacciata svessa, potesse loro partecipare ad alleanze militari. E un dei punti centrali dell'iniziativa iniziativa per tutte le sanzioni, la stricta neutralità e la iniziativa non lascia stirsi le svizzere sospiglie sanzioni da d'autres stadis, come per esempio l'attuale manche le sanzioni contro la Russia. Exceptions fussen sanzioni ci vengono decise del Consiglio de Sicurezza dell'ONU, l'Organizzazione delle Nazioni Unite.
0: L'iniziativa è stata lanciata dall'organizzazione Pro Schweiz, che distrugge il Partito Popolare Svizzer, e dal PPS che sostiene l'iniziativa. Ci sono loro argomenti per quella.
3: I argomentation che una neutralità stricta sco proponuda con l'iniziativa protegge la Svizzera da guerras, causa ci sia una neutralità più credibile. Que ci des un ulterior argument ci veng intunar la credibilità della neutralità, quella sia più grande che la Svizzera nu po più surtour sanzions de d'autres stadis, perché ce usche nu pon quels far squitch invers la Svizzera. Ed ils aderents dell'iniziativa discuoren eir da vartles conseguenze delle sanzioni che tuocen la popolazione civile dels paesi sanzionati, che non sia giusto che quelli vengono cestiati e dacen sanzioni.
0: Da tutti i grandi partiti argomentano bene il PPS, tutti i partiti avvertiscono dell'iniziativa sono contro ella, ci sono altri argomenti.
3: I avvertiscen che il spazio d'agir della Svizzera con quelle formulazioni strictes della neutralità enorm piccen, la neutralità svizzera sia giusta usce un successo perché c'è la a spazio d'agir, usce poi un stadi neutral e condemnar e sanzionar a qualcun ci contrafa al dret internazional. Quest'opcia è un stadi neutral potrei far per in avant essere un stadi credibile e fidaibile veng argomenta. Ed anzi l'intent compromiso dell'iniziativa di venire un paese più giur, davanti la Svizzera tenor als adversari più mal giura, causa che la non potesse più collaborare entro il sector de giurezza, esercizi come in Aivels o il barato da Savuda con otters stadis non fossero più possibili, più in caso di una attaccia sulla Svizzera curci fosse massa tard.
0: Grazie Fitch, Fabio Caduff, live da Berna. Deman vengono allora pubblicati i nuovi risultati dell'ultima ricerca avanti le votazioni. Allora si verranno più concreti. Sco ci guarda ora, abbondanti due efnes avanti e clamadas e clamats all'urna. E si inclea da questi risultati. Schatter live Ole Aivet RTR. Mardi, il 15 de settembre, le 12 e 20, allora questo è stato il magazzino di mezzodì, responsabile Samuel Sossai, novità, Livia Caduff, moderazione Elias Zuzeos. L'intera emissione dai in forma di podcast e l'audioteca RTR. Qual radio dovete a partire dalla mezza? La Natalia Diller ci celebra con voi le gratulazioni. Intanto, Mancia, un bel davo mezzodì.

0: las gratulazions. Presentado il bogn engiadina a scuol, il bogn con agua minerala, bognengiadina.ch.
1: Con un bellissimo semperverte, YouTube, Weinze, OSE, già les 2:33 sono le tempere le gratulazioni da RTR. Al microfono per voi, Natalia Diller, belce stai in nostra compagnia. Ero sei gratulati USA Scuprum alla Fabiana a Porta de Ramos e la festaggia sia novevel anniversari. Quisco is mi è scritto per ella. Ciara Fabiana, oz ad gratulaina de tot cor per tes novevel anniversari. Gi vijain tot il buon ed il bel, che tu aiest bler plagiar con to quai che tu fast in scola ed il temp liber. Quai ad Giavugen, mamma e bab, tia sorina Sara, mima Lina e mima Silvia, con famiglia e nona Luzia. Zwei Raum Wohnung con 36 Grad es la cinzun tchenustadleins pel novevel anniversari da Fabiana a Porta.

Cordiales gratulaziuns vem a Fabiana a porta der Ramosci fistage novans nus ans der Loparella 36 grad de Zweiraumwohnung. Lora denci una gratulazione per Isabella Hitz Albrecht ci viva il Puntreise Mostè e festaggia sia non in tunevel anniversari. Per ella ho quedo questa gratulazione co. Cara Isabella, sil novantinavel anniversari gratulain e gevijain nos buona sanedat e contentiencia. Vos esses in ingraziaivle e rusaivle cusadenta e prendis stedia main part alle differentes activitats in casa. Le passeggiate in curtin con vies un martin ed in espresso gudis vos zun fec. En cecai che vos avais bugen, ein vossas cadainas con curals che vos metais puramein en semen. Plinavon avais vos gran plager delle visites della famiglia, parents, amics ed il temps che passentais en semen. Cara Isabella, nos gevijain a vos tut bien e biales ures de compagnia e nies miets ed oz invidi de fiasta. Cordial salit de concusadens personal e meina casa de la Puntrais a Musti. Con musica rumencia de Matiu insemmel con contracant e la canzon Valada, pudains a gratulir.

0: Valada de Matteo e contra Kant. Otsper gratulir alla Isabella Hitz Albrecht la puntraise musti ci festaggia sia un intuinivel anniversari. Ed ergia puri gratulir o la mina priulider dates e la telefonazione buonura per la cupina.
1: Simon Schlatter, ci stai a scuola e può cumplire 25 anni. E tutto il buon, hai. Per di avanti in bocca di luce c'è l'efnederci. E la nuova fortuna con questo morto sulla prima efne, Ilse. Hai, da voi era la moneta in efne, lo scocci des.
0: E forse ci do allora in cellino l'otter. C'è vrul, uccierf. Nos giuviranzi mincica, stor il buon e tramitains a nostra cupina. In 2 minuti quarta in cellino, vos conosciais il giù. Le linee di telefono sono aperte, potete telefonare per gratulare a vicino musica al 0820-2530 o se gli potete gratulare via WhatsApp con scrivere al 079-270-07.

0: Edi non adiro lunch c'è il telefono a Sclingio e l'intervì è David Kamenis de Kloster. Buonasera.
1: Buonasera Natalia. Ai, io vi sei una gratulazione sin natalizzi. A quella va ot fitta vau. A leu sa, bea, luzi, fa fiasta sin seu, si son tavel, cidene scienza. Cordialmente gratulesci leu adella. E giovisi il vino von, buona sanità a tutto il bien. Ot, in a bella fiasta. Al giovisi la musica fos, fu mit in Sprettigau, con la cappella Oberalp al quartet Rosenberg.
0: Quella Tedlainze, per i zisi, Schemperle, Bea Luzzi, per se sentivel, e loro giovisi in belze. Vem è zisa, David?
1: Grazie su milion.
0: Adia.
1: Natalia. Adia, Natalia.

0: La Chapella Oberalp questa volta insieme con il Jodel Quartett a Rosenberg Prettigau. Come is Prettigau per gratulare alla Bea Luzzi de Tavo e alla festaccia siessa sentivel anniversari. In 9 minuti is a luna, al telefono is osa Marlene Solinger a Santa Maria. Allegra meins.
1: Allegra, donna Natalia. Heik, eu gratulation a ta Elina, se tu teiglas osa al telefon, al radio, si vessi enda te gratulat per tis 87 anniversari, te jo vus tot el bun, buna sandai fortuna. E jen era spere via, atza mos, kutje nu vers, kutje tu has dit, e hai, e ora le sera mo giusto gratulare a Claudio Agustin di Santa Maria per l'89 anniversario e ci vigere a Claudio tutto il buon e sandà, buona sandà. E fa una bella festa a tutte due scuole e famiglie.
0: E per i due giubilarsi dell'Ainzio Ilz Jauers a mia patria, grazie per il telefono, donna Marlene, e di un bel dì.
1: Grazie, arrivederci.
0: Adio.
1: Natalia.

0: per duas jubilars de Santa Maria vainzat ad loils jauers con a mia patria. Qui is la Lina Töni, ci festaggia l'ocenta setivel, ed il Claudio Agustin ci festaggia l'ocenta novivel anniversari. Loro continuiamo con una gratulazione ci disnide scritta per WhatsApp e quella va alla giubilare Isabella Hitz per sia non intunivel anniversari. Cara giubilara, donna, mumma e tata. De tot cor la ingratulà a ti, cara mumma, sintu novantin avel di d'anniversari. Oz, godin cuntai in bien gentà e fagiain in viva de compagnia con ties visites. Ti Martin e tes trais afons con famiglia e tes beadis, Andriu, Curdin, Valeria, Elina e Ladina.
1: In einer Hafen

0: E già, es l'una e al telefon es il ser John Giuseppe Albin de Brail. Buonasera.
1: Buonasera, buona Natalia.
0: In nuova poi os gratulir.
1: Io vai de gratulare a moia Brit, Lisbeth Bettic, la donna de meu figlio. Io es de visare a bella tua bien, buona sanadat, a bella in effetto vruzi, non si geni pur, Adela a privé des animaux, a des grands dieux et de fafoin. A quelle est il fa, quelle canchoun, coucouloben de est de dritten, pour quelle est le plus beau de Lucerne. As Lucernais a normalement, ou qui sont en Suisse, a quoi figurez-la, a figurez-la milliardum. A par quoi divisez-la quelle canchoun. Et a divisé, a des noms de ses affons, Rafael, a Martina, alla Paola, alla Sofia, Diego Gambrida, diviso netto bien della scuola seu marito. Alla tata, diviso E in BG, da fiasca, senza vedere questa sera.
0: Quel saluto. Tramitainz, affidgugent, Elisabeth, con Östi Dritten. Grazie per telefono, Sir Gian Giuseppe, belze ben mezz'diere del.
1: Abbiamo già visto lei a voi di cuore in BG.
0: Grazie, Fitch. Ciao.

0: Con schwunsch tresles gratulations österriten il Cucujodel per Lisbeth Albin Bettig ci festagge sia 48 anniversari. E nos continuains con les gratulations al telefon. Usa es nempe la Anita Prada de Santa Maria Landervia. Allegra.
1: Allegra, dona Natalia. Mes bel magister da scuola secundaria, Claudio Agustin, festeggia os 89 anni. I autel gratulesh cordialmente del Gevus in avant, buona sandà, e del Gevus una bella festa con sia famiglia. E el era Air Pleron, dirigente del coro Viril Alpina Valmesteir, e per quale si una canzone che è a un chanten o a un chantà. Tutto il buon Claudio, poi una bella festa.
0: E la canzone ha allora nom Prol Rom, grazie Vic. Buona Anita per il telefono e bel sabato mezzì.
1: Grazie, Fitch, li stessa mai.
0: Addio.
1: Grazie.

il Cor Viril Alpine Val Mistair con Perol Rom. Una gratulazione musicale ci va a Santa Maria ter Claudio Agustin per sia 89 anniversari.

0: RTL's gratulations del 15 September, it is lunedis, et vous passez sur il plate Patrick Colette de Cuire. Buonasera.
1: Buonasera.
0: I nuovem gratulations.
1: Las gratulations de dots von Sextat, de la mi figliola Amira, ci po festivaro tiltis dodejava l'anniversari.
0: E c'è già visto il tuo della Mira?
1: I devi da mira naturalmente c'è sanadat, tutto il buon per il futuro, al denno sente nene viglia detto, non ci anceva, usce da far panzirci e ci insles davantar qui cinzi allora anche più gronci che ci svigno su con dodos e di devi da la tencalviadi, tutto il buon e con son ter bler plagiare col si sport c'è la fogo gente.
0: E ho già un giavus de mister?
1: Che è una buona domanda, che sai invece c'è precisa, nel momento in cui è scolasta, hoch in corso, se ci dai oggi oz, sai invece perché ci che poi mi dar da dozzo in domanda, non è più spè.
0: L'ho per fortuna era in poi in tempo, lui non lo otterrà.
1: Precisa.
0: Nos gratulains. Cordial, mangi alla Amira pel dudegevel e qui con Ed Sheeran e Shape of You. Grazie per il telefono e belze per mezz'di.
1: Grazie, che già vegir.
0: Grazie, vici.

0: Shape of You.
1: Ed Sheeran, Shape of You, per gratulir alla Amira de Gstaad, ella festaggia sia durgevel anniversari. Ed es lunedì un quart, vus es eren che gente gratulera col cin lora nuzza gel la chance telefoni o scrive un WhatsApp di senza d'una il se stes numbers 0822530 per telefonir e 0792070 07 per scrivere un WhatsApp.

0: Maria Mena til du water runs clear i de sin 9 minutes lune mates. I apparentje do ne gratulation della Angelina Gisler de Cernets. Allegra.
1: Allegra de Natalia. A jo ne gratulare a de ove i seti ves niente gratulare a mi fil Daniel Gisler. Questo è un conti setava l'anniversario. Ciao Daniel, nu gratulai ni divisai na tai plera sandà. Fortuna e contentezza. E di visanche ti sgrange vis vegna compli. Tutto il buon e forse tu vei zain, se ne vai ne ozza senti son e riuscire tu vei zain prossima mai. Ciao mi figli, bel diemo e sta bene.
0: E musical, manch fain se un plagiare alla gratulante e tuo tenore era il giubilar, ha? Gönne con Indianer. È super schwarze ciò che pleasure er Daniel. Ed ora saluteinze e gratuleinze del con Indianer. Grazie per telefoni e per sempre mezzo di
1: grazie della.

0: Indianer de Göla. Nufobe plajair ele gratulante, ele Angelina Gisler, ma bainer ele moderatura. Et ad cogent a Göla. Ma in se, vain zate loquiste cenzon pel Daniel Gisler de Zernetz elfistagil 57 anniversari. Et ad jatrat la büsche pels bons del bonia Angelina. In nostra metà insieme il bons oz alla Bea Luzzi de Tavo alla festaggia oz il 60 anniversario gratulò ad ella vava David Caminis de Clostra gevus buon divertimento e buona ricreazione.
1: RTR Les Gratulazions.
0: Edisce di Perotz, mio nome è Natalia Diller, ci vediamo sempre un bel mezzodì e fin da mem.
1: Il suente mezzodì tar RTR. Con sempre verz, hits e scovrides. Musica non-stop. Messe insieme la nostra redattura di musica, Christa Soliva.

0: Las novitats der RTR.
1: Trais mai s'arest inquisiziun a la Procura Publica ordina contra ina persona suspectada en connex con l'incendi a Tuseun. E 3,4 miliardes francs doi l'armada svizzera survenir per differents projects tranter auter per ils costs supplementars dals F-35. Quai indus dals temas, oza las duas al microfono Live Caduff. Buonasera. En connex con l'incendi a Tuseun è una persona vinavant en arrest d'inquisizion, quai de pils 26 d'avost. La Procura Pubblica ha ordinà in arrest de 3 mais, scuai la dicen vers l'agentura de novitats, quisten STA. Conter la persona venia tranter auter investigà per vida ammazzament per negligentia e blessura corporala per negligentia. Dar l'incendi ils 25 d'avust en mortes 4 persones, 6 ulteriures en venides blessades. Ina gronda part dals blessats gen stats involvats en l'accident dal car a Susch an puspe pudi viaggiar a Charsa en ils Pajais Pass. Danor l'organisazion da GIT Eurocross Assistance sein indisch persunas in viadi a Charsa, 7 persunas venen actual mein anc tractadas en ospitals Schwitzers, maier quels transports seien ins Wit planisar. Problems da Kapazitat sein ils ospitals Schwitzers na detia den tanz pitch. Tiefge passata è in car con 45 persones a bord cupiciata in plazzal, tranter cernezze susch, 5 da quelles en mortes. En il puschlaf dati in nov triep de lufs, quai a comunicia l'uffizi da ciaccia e pescia. Il nov triep vennumna il triep cum bull, quel consiste de 2 lufs crescits, scoer almain 7 lufins. En il centum grigiun dati actualmein des nov trieps de lufs, 5 da quels vivens in territori da confin. L'armada svizzera due survenir schars 3,4 miliardes francs per differents projekts, quae decidi il Parlament a Berna. Cun ils teners due per exempel la defensiun d'aria venir inforzada, plin avant duen erils costs supplementars per ils avions da combat F-35 venir coverts cun quels teners. Pliras mozions avevan senza success pretendi da becia provare il scurs supplementars das chars 400 milions francs.
0: La meteo.
1: Ors dati per gronda part soleil, tranteren ai singuls nivels de cumulus. Las temperaturas maximales entran ter 27 grads a Quira, 25 fin 25 grads in Surselva e 20 grads in Lengedinotta.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun sempre verz. Scuverides. E hits. Musica non-stop.

0: Les novitats per RTF.
1: Trais mai s'arrest d'inquisiciun a la procura pública ordinà contra una persona suspectada en connex con l'incendi a Tuseun. E 3,4 miliardes francs doi l'armada svizzera survenir per diferents projects tranter auter per ils cust supplementars dals F-35. Quai in dus dals temas, oce las trais, al microfon Elive Caduff. Buonasera. En connex con l'incendi a Tuseun è una persona vinavant en arrest d'inquisiziun, quai già da pils 26 d'avust. La procura pubblica ha ordinà in arrest d'inquisiziun da 3 mais, scuola a dicen vers l'agentura da novitats chisten STA. Contra la persona venne tranter auter investigà per vida ammazzament per negligentia e blessura corporale per negligentia. Dar l'incendi ils 25 d'avust en mortas 4 persunas, 6 ulteriures en venidas blessadas. En il Puschlav dati nov triep de lufs, quae comunicia l'uffici da Ciaccia e Pescia. Il nov triep venumna il triep cum bul, quel consiste da 2 lufs crescits, scoer almain 7 lufins. En il Chantun Grigiun dati actual main 19 trieps de lufs, 5 de quels vivans in territori de confin. L'armada svizzera doi survenir schars 3,4 miliardes francs per differents projects, quae decidi il Parlament a Berna. Con il Staner stoi per exempel la defensiun d'aria venir rinforzada, plin avanto in er ils cust supplementars per ils avions da combat F-35 venir coverts con quel Staners. Pliras mozions avevan senza success pretendi da bec approvar ils cust supplementars da schars 400 milions francs. Il team da Curling Schweizer antorn il skip Yannick Schwaller scriva in Storgia. Il quartet è sco in prima equipa svizzera sin l'an prim platz della rangazion mondiala. Uscia remplazza il team da Schwaller il team della Scozia con il skip Bruce Muat che eran bunamain dusons alla testa della rangazion. Il team svizzera aveva fatto bronze als Jeux Olympics den Viern passats, vitier venien 2 medaglias da campionatis mondials e 3 medaglias da campionatis europeics.
0: La meteo.
1: Oz dati per gronda part su leil, trantrena e singuls nivels da cumulus. Las temperaturas maximales entranter 27 grads a Quira, 25 fin 25 grads in Surselva e 20 grads in Linge di Notta.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mes di der RTR. Con sempre verts. Scovrides. E hits. Musica non-stop.

RTL. Das Radio. Ja, Lehrbuch. RTL. Mehr Radio. Mehr Lingua.

0: Les novitats per RTR.
1: Trais mais arrest inquisiziun a la procura publica ordinà contra una persona suspectada en connex cun l'incendi al Tuseun. E il radio e televisiun de la Svizzera francesa RTS a concretisà sias mesiras da sparn per il 2027. Quain dus dals temas, oz las quatter, al microfono Livica Duff. Buonasera. En connex con l'incendio a Tuseun e una persona vin avant en arrest d'inquisizion. Quai già da pils 26 d'avust. La procura pubblica ha ordinà in arrest d'inquisizion da trais mais, scuola dicen vers l'agentura de novitats Kisten STA. Contra la persona venit altra autor investigà per vid ammazzament per negligentia e blessura corporale per negligentia. Per l'incendi ils 25 d'avust en mortes 4 persones, 6 ulteriures en venides blessades. Il radio e televisión de la Svizzera francesa RTS ha concretisà sias mesiras de sparn per il 2027. Quellas monten ad 8,1 milions francs e prevesen da stricciar 25 plazas de lavur cumpleines, sco erda collaborar pli fitch cun celas regiuns linguisticas. Las mesiras de sparn fan part del program de transformaziun en avant de la SRG SSR. La fina mira del projekt è da sparniar 270 milions francs fin il 2029. Ira già il SRF annunzia da stricciar 38 plazas cumpleines fin il 2027. Se e quant che RTR sto sparniar, venge comunicia la GFGA. Lanciata dal 2025 è venida introducita in una quota de donas in las federazioni speciali del sport svizzer. Quai vuol dir che le suprastanze de queste federazioni ston esser occupadas per almeno 40% de donas. Quai se las unions vulan vinavant survenir der nesta la confederazion. Per las federazioni che ne contangen bec questa fina mira en excepzions possaivlas. Usto è questa prescrizione già puspe venir abolita. Da questa vis è il Cusel Nacional. E la prova in mozione corrispondente da Stefanie Heimgartner della PPS, quai con Cienanov contro Ciantin Vus. Quotas de donas sein nun realistic, die Heimgartner, trantra auter in la Federazione de Lucia, nu acaradunt 90% dals comembers e comembers en omens. Il team de curling svizzer intorno al skip Yannick Schwaller scrive in storia. Il quartetto è con prima equipa svizzera in la prima piazza della rangazione mondiale. Uscire in piazza il team de Schwaller, il team della Scozia con il skip Bruce Mood, che era in buona main duzons alla testa della rangazione. Il team svizzer aveva fatto bronze als Jeus Olympics den Wirn passats, vitier venien 2 medaglias da campionatis mondials e 3 medaglias da campionatis europeics.
0: La meteo.
1: Da me andate im Obli per part zu Leil, il su entremezzie contra Saira ston in squintar con Urizis. Ed i vempli fresci che oz con 25 grazie a Quira ed e stoc grazie in Lengiadina.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: Il suente mesdi der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: RTR, il magazzin della Saira.
1: Mardi Saira, le 5, questo è il magazzin della RTR con i seguenti temi. Vujar fin già con 6 di giorni sul livello cantonale e comunale, che vuole il Parlamento e l'Egenza Grigiuna. L'opinione della generazione per tocca para maggiore, l'interesse per un combattimento politico dei partiti survisibile. Le dettagli lo dico qua. Ho tanto anzi Meissen S.A., una delle più grandi falegnamarie su Silvana fa feste e mantiene ottimo il sper del fondatore. Sai qua è pro energie regenerabili o pro il stile da fabbricare? Dice Gino Meissen, par della terza generazione in affar.
2: E da un punto che chi incline viene di io, fai in una casa di stric, di Meissen, che plaimi, e la dati di ragione, ci mandi in un compromesso.
1: Compromiss varaia per conter forza dat pro in conter tot special, lo weist Katholik Josef Maria Bonme ed il decan reforma Thomas Müller Weigel an far part d'un podi interregional ed interreligius. To quai de volas linges grassas del 15 de settembre, al microfono sbivniante Elias Zuzeos, Buenos Aires. No, cominciamo con un update da Tuzan, qua in connex con l'incendi del 21 de Wurst, live caduf alle novità.
3: Suenter l'incendi a Tuzan è una persona vinavant in arrest d'inquisizione, qua da pils 26 de Wurst. La procura pubblica ha ordinato in arrest d'inquisizione da 3 mais, sco ella ha dicen vers l'agentura da novità schisten SDA. Contro la persona venne tranter auter investigata per vide ammazzamento per negligenza e blessura corporale per negligenza. Der l'incendi il 25 August en mortas 4 personas, 6 ulteriores en venidas blessadas. En il Puschlaf dati in 9 triep de lufs. Qua a comunicia l'uffici da Ciaccia e Pescia. Il nov triep vennum na il triep con bull, quel consiste da 2 lufs crescits, schoer almain 7 lufins. En il centun grigiun dati actualmein des nov trieps da lufs, 5 da quels vivens in territori da confin. Sin la via dal Psua Lax, ai oz da mezzdì da in accident tranter in auto da furnizion cun Charanex e 2 motociclists. Oma 2 motociclists en venits blessats, comunicesce alla polizia cantunala. Il manisciunz da l'auto da furnizion e c'era in direzion Lax, dar fleces es Charanex colida con in motociclist che veniva incontr. Quelle sin a quai cupicia. Et era il motociclista da Vosel e Cupicià. Omadus en venits transportats in l'ospital. La via è stata serata per adunt 2 ures. Il traffic è venis via sur Sagoin.
1: Novas orda l'economia. Il concern d'armas Svizzer Ruag vuol stricciar 49 plazes de lavur complainas.
3: Per tuciats sa in ils leus Berna, Thun et Emmen. I manchian impostazions, con zunter il sistems per terra, a comunicia la Ruag, la sae planisata stricciar 24 plazas. Vitier venien plazas en il champtet IT, che venien externalizadas dar la confederazion. Actualmein detia in a procedura da consultazion con ils collaboraturs e collaboraturas, suenter duai in dar in a decisiun fixa. Il radio e televisione della Svizzera francese RTS ha concretizzato sias mesiras da sparen per il 2027. Quellas montan at 8,1 milions francs e prevesen da stricciar 25 plazas complainas, scoer da collaborar pli fitch con celas regiuns linguisticas. Las mesiras da sparen fan part del programma da transformazion en avanz della SRG-SSR. La finamira del projekt è da sparniar 270 milions francs fin il 2029. Iera già il SRF annunziata a stricciar 38 plazas complainas fin il 2027, se e quant che RTR sto sparniar ven comunicia la Givgia.
1: E allora veniamo una nuova del sport. Il team da curling svizzer intorno al skip Yannick Schwaller scrive in Storgia.
3: Il quartet è sco in prima equipa svizzera sin l'imprim plaz da rangazion mondiala. Uscire in plaza il team da Schwaller, il team della Scozia con il skip Bruce Mowat, che era in buona main 2 alla testa della rangazion. Il Team Svizzer aveva fatto bros als Jeus Olympics den Viern passats. Vitier vengen 2 medaglias da campionatis mondials e 3 medaglias da campionatis europeics.
0: RTL, il magazin della Saira.
1: Un ovest catholic ed un decan reforma as an inscontra ad un podi in Puntraginia per discutare il svilup della Creta. Decan Thomas Müller-Weigl analysesche.
4: Der Glaube wird bewusster gelebt. Ich hatte den Eindruck, man hat nicht gross darüber geredet, als ich Kind war. Und jetzt wird darüber geredet, wieso machst du in der Kirche mit?
1: Er weist Joseph Maria Bonme prägt il Schwilup de la Creta.
5: Wandel bedeutet, dass wir auf Entdeckungsreise gehen können, immer mehr vertiefen, tiefere Einsichten gewinnen und uns selbst erneuern und dadurch beitragen, dass die Gesellschaft sich erneuert.
1: Nos ulteriurs temas qua da vola meteo, 80 ons der Zisi Meissen, la Falinga Maria viver ozamo il speer da fundazion e vujar fin ja cun saides in grijun, opinions juvenes e campagnas politicas mas dadas.
0: La meteo.
3: Der Mäundat im Oblipper Pfarrt zu Leil, il so intermezzie kunter Seira ston ins Quintar cun Urizis. Die Wimpli frescht geht's, gun Vencin Grazza Quira e de Stotsch Grazza in Lengedina. La Giovgia esi Winnevant sur Traccia nel Grigiun, per part esi anc Plecch. Il Vendredi fai aura variabla e la fin demna dati l'ura puspeda plisuleil.
1: Vujar con Saides impede di sdotto on su un livello comunale e cantonale. Si vatti nel Parlamento e Regenza des quai ben bot esser possibile il Grigiun? Ci fu spella glaruna per il secondo cantun con quel sistema. C'è dis la generazione giovane da quell'idea? Gianna Maria Cantieni è stata a domandare.
6: Durante l'instruzione civica, in scuola professionale a Coira, si occupavano futurs lenaris a mecatronistas di dretta vujar con sedes. La grande parte delle adellas è un bici a giocci, paia in els quels che impertuceas. Per la surmestra Petra Auer Kajakop in quella lezione non studiare ma bene in una roba da cor.
7: Noi prendiamo in tra le lezioni e le votazioni e noi scuotiamo quello in pensum della scuola, di motivare gli scolari che si partecipano a lui, a van lui, forza lui a votare.
6: I vengono discutendo in gruppe. I giovani e le giovani si domandano se non è proprio una dire wunda con sedes. Non se fosse mia da spicciare toccan chi ne maioren a toccan chi sa venir cernia per i uffizi. I spareri vanno da par.
8: Io adesso sono per qualche lo sia sette e decido di plecchi che carteggia alla mia vicinanca ci vece.
9: Also ich verstehe beide Seiten ganz ehrlich. Ich finde aber, wir 16-Jährige sind einfach noch nicht so politisch interessiert. Darum glaube ich, ist nicht so das Richtige jetzt im Moment.
10: Ich weiß, dass es nicht dabei ist. Causa c'è zions poner decidere un pin per loro venir e creare zions che si sono interessati sono erables da giudicare la cosa e creare c'è qua yes ora meint schon.
11: Ich persönlich würde jetzt eher nein sagen, weil ich meine, also jetzt als 16-Jährige haben wir auch schon gesagt nicht so viel Ahnung und je nachdem ist es dann halt auch schwierig, um eine Entscheidung zu treffen.
6: Vujar cun sedes, bisens in instrument per motivar la generazione giuvne da far politica, otters temen chi veniesen influenzos minia ferm, ma prest tots giavisen informazions, becciam in stanza da scola, ma bain erda las partidas politicas.
10: Forza als partis podessen de pi far debates o vera ci desen pi in discussions, se sairas o se... Das finde ich, das ist immer so divertent, dieses Polo, eher diskussionieren bei Ihnen.
9: Instagram, TikTok, also Social Media, so Zeitungen lesen wir eigentlich gar nicht mehr.
8: Otzigiri, was plädierst du mit Social Media, kein Komplikat?
6: Totinjas, Flyers, Plakats in Media Sociales, tocken uns an Prest totis Kantungs refuso i dretschte Bujar kun sedes. Asch la Decision, wenn es faccia an la Klasse visitada, kuis futurs Lenaris a Mechatronikers, fosse in Europa clara. La maggiorità di giovanils alla fine della lezione decidia un conter.
1: Schars dusefnes avant la grande, la grande decisione, la votazione in chiosa, sun un man plein campagnas politicas survisibles in vigur. Però, als partiz nu paren da far grands combats ni per un sci, ni per un na. Gianna Maria Cantieni, a Moneada.
6: Per la Partida Popolare Svizzera sanno in scu far grandi campagne. Quella è da tant e engagi della segretaria della partita, Petra Casti, Survasivel. Dumeli Franks un pont della PPS per combattere quel progetto. Elsa sainte invece propri responsabili. A tot vien per i davos moment.
12: Us essen piuttosto stati, e con cui è buona nostra iniziativa. E hanno deciso il Cusel Gron, alla PPS era la soletta, partite che era incontro. Con cui facendo sempre meglio una mini campagna, con il RAPS limitai, un problema da fare che possiamo.
6: Ertart wird Londer in la Koalition delle Partides Giuffnes, che combatten per drecce da Bujar con Sedes. Già in due anni werden Bujo, a per avan pochs dies a Nels Lanciolur campagna.
13: Quei assi dir de facum quei che quei veniu comunicau alti tart, se nus erano nelle elezioni, io stas d'entone di che quetel che nus giuven se gemide s'organizau alti spert, nus essen aktivs con plakats, nus essen aktivs con aktions de flyering, nous essen de tonne fech aktivs alles medie sociales nous können ja produziu bia material und nous lene podetir als juvens
6: declarescha Andreu de Curtins di Juven Center campagna la campagna pro ansemmel am punden center werd liberals werds a la partida socialdemocratica 8500 francs chi dat bitte de plirabs wegi erde far cui fach che las casas de las partidas mamma segen frivites schi kurz zu einter las elektions da mena quai in engagement plitost modest a fit start an las partidas jufnes mankento in a chance
13: ja in zwei buene chance mankentate gebolen prime campagne knus fijain es ka ja dit als bias wo session das de was es du sie haben das in social media es schon fit aktivs und es deines tot.
6: Sche tot danger e in otra domanda. I da vos pleden chossa adentant la populazione grigiunga. La votazione è isventa 7 settembre.

0: Las chasas meisen, con nur stil tradizionale, la leina indigena, sono concentras duras con fins del grigion ora. La Tarcisi Meisen S.A., ci fabbrice tante rotter con las chasas, celebresce quest'anno il giubileo de 80 ans. La Falegna Maria ci desuna delle più grandi della Surselva, al sezza trun e vin manada la terza generazione della famiglia Meisen. Ci è amidata, spiel comincia meint, e quan blair della filosofia originale, vin ozzamo vivuda in l'interpresa. Lara Cacen.
1: Il 1946 realizzasse Tarcisi Meisen siu gran siemi con fundà in acna interpresa trun, con in eresgia, in escrineria ed in eleneria. Sur il zons cresce l'interpresa e vegna dina pien conoscenta, dentro auter per siu focus il lavur con lene indigen ed energia regenerabla. La filosofia da Tarcisi Meisen era da produzir tot si local scopusaivel, ed odo quai aie la casa Meisen resultada, in stil de bagia con bia len en in a moda tradizionala. Per mantenere il stil della casa Meisen ha il fondatur fatto un gins compromesso, sco el aveva declarato in un film de der Ter degli anni 1992.
2: Fin venia io l'essere in casa da vus, tanto ne ho scelto di grande finestra della fasada. Lui dice che lui è il faleuleu. Lui sai buco alla casa, perché c'è un fine in una casa di quel stile, fai una finestra grande, cioè la vaghi tutto. In se fai un via finestra, apri sto in stone con la casa insieme, non si capisce.
1: Ed è un oz, il 2026, hanno le case spiars nuota seu carácter, quel sbiadis da Tarcisi Meisen Gin. Gino ed Iso Meisen lavorano oz alla terza generazione all'interpresa. E compromis fanno un oz bubugen di l'architetto Gino Meisen.
3: Dat in punto che chi inclina venne di io, fai una casa di Strick, di Meisen, che plaimi, e la dati di ragione, ci mettono di un compromis. Quindi, a scuola di il video, in sa fai una extrema bia finestra, proprio come funziona. Qua se ne vuoi da fare un po' con la statica delle case, e vedi questo, tieni in una zona di.
1: C'è che d'anton venne vittir, hai nuove forme di bagia casas. Casas con un stile più moderno con la medema filosofia, produzir tot si local ed ecologico scopusaivel. Egli aspect ecologic veva Tarcisi Meisen promuveu avant sia mort. El film de der Ter degli anni 1992 vez in zel, leu in nom de buna maina chantons, s'invia con un auto pin con un indrizzo solar sil tech.
2: Avon questo au 4 ons, quando si decideu se comprai un automobile che va con su legno, lo Stato, un gruppo di 2-3 gas, vende il bureau tocca fruccinos.
1: In auto elettrica, Anil Sbiadis, Iso e Gino Meisen è Ozeon. E l'energia solare gioca a Dina in epigronde rolla. L'interpresa produce Oz il doble energia da quai chi trovano efficiente. Il Biadi, Iso Meisen, declara.
4: Il futuro muore se chi va venga una droga più bia energia al futuro, grade. Per esempio con plunader che vanno con elettrici e tutto, degli auto, forse viene da il futuro che i trasporti, tutti gli auto deficienti, vengono di con elettrici.
1: Il due biadis vogliono vinevon mantenere la filosofia del TAT, produzisci local ed ecologico scopusaivel. E quai è, se tutto va a plan, che il due sorprendono l'efficienza, se il fails di Tarcisi Meisen vanno in pensione.
0: Per ci c'è interesse da dare un sguardo alle culisse della Tarcisi Meisen S.A. da questa sonda il 19 settembre, un dì delle porte aperte. Che significa la creta oggi in dì in un mondo pieno di crisi e domande? Durante una discussione da podi a Puntragigna sono precise quelle domande nude trattate. E qua è di una combinazione di persone che non svezzo scesso vent. Lo vaist cattolic Joseph Maria Bonme ed il decan reformato Thomas Müller Weigel. Forse er una ragione che una buona centina is nuda il rondo a Puntragigna a tadlar. Tanta rela sedes er, nostra redattura Anna Caprez.
5: Trenter le sbundant 100 persone della discussione de podi, bot normel una pruma d'unetet pu a tempeda. però na bi. E sull'empora del rondo a Pontresigna era una trentina da giovenils, ci sono niese a tedler che c'è duas capos delle duas baselges in grigium, em de dir.
6: Also, non sto vevens nireve per via della firma, e per via della religion, ed è ciò a terce che si scalciosso ci per mettere in le persone insieme.
5: I giovanili e le giovanili dell'ultima classe della scuola di Pontresigna sono di meno ernies un miel sun comand. Er, se la creta, significa per els qualciosa siant ben boter, confirmant o confirmanda.
7: Also, ella non creio se usce pe a Jesus o a il Cersegner. Per esempio, er mia non quella morte, mi ci tence trof. Aggiungo supporto di man scuola era del e nappi a Gesù.
5: Le due persone principali, ci deren giura er un punto d'attrazione per una sela plena, lo vast Joseph Maria Bonme e il decan Thomas Müller-Weigel. Els due sem rispuse le domande che la lieta podia fare con un QR code in forma anonima. Il discurs da bot un'ora e mezza è stato avviato e per parte è divertente. Proprio domande critiche non sono per ogni fatte in sela possibili fossero state. La creta e si sviluppa con l'ir del tempo e però restò il fil coccian durante la sera. Il decan Thomas Müller-Weigel circumscrive quel müdamente usche.
8: Der Glaube wird bewusster gelebt. Ich habe den Eindruck gehabt, man hat nicht gross darüber geredet, als ich Kind war. Und jetzt wird darüber geredet, wieso machst du in der Kirche mit? Also den Wandel stelle ich vor allem darin fest, dass man es thematisiert.
5: Eine simile risposta ad Olovast Joseph Maria Bonme alla domanda da wart il sviluppo della creta in müdement.
9: Weil wir Glaubende sind und wir wandeln uns. Also der Glaube ist etwas lebendig, ist kein Museum. Und deswegen Wandel bedeutet, dass wir auf Entdeckungsreise gehen können, immer mehr vertiefen, tiefere Einsichten gewinnen und uns selbst erneuern und dadurch beitragen, dass die Gesellschaft sich erneuert.
5: Fiducia, Sprenza ed Amour in einer Sozietät, die polarisiert wie più, tot quelles ingredienze seggen in cedun potenziel. Er, per fer fronte alle numerose persone, ci sono sortides dalla baselge, sia quella cattolica, o er la reformeda. Importante è tenere il decan da avere un buon accesso alla gioventù. E per savare c'è quella cerca, detta quella una simple metoda.
8: Die jungen Menschen fragen, schauen, kommt man in Kontakt? Und man kommt in Kontakt. Wir haben Religionsunterricht in Graubünden, wir haben immer noch relativ viele, die sich konfirmieren lassen oder Firmen. Die sagen einem schon, was sie wollen und was nicht. Und sie sind für Glauben und für echte, authentische Beziehungen sehr offen. Ich habe manchmal sogar das Gefühl, es ist für sie ein bisschen eine Gegenwelt zur TikTok-Welt, wo man gestylt muss, nur gut dastehen. Sie sind empfänglich für, dass man anders noch erleben miteinander.
5: E präzis il cercere il dialog sei er una delle medicine ci funzionen so der Strice Ursula Müllemann, ella ci singaja in la baselge cattolica Samedien ersku catecheta.
10: Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen.
11: Die Geis quetschen dumme Dünne. Wir sind scolar, sind wir ein, dass wir uns in den Ländern wie. Und was mein Chef ist, gewählt uns zum Tschernus-Tschenteinsen. Weil vor, wenn wir in den Tschenteinsen, wenn wir in den Tschenteinsen dazu, ci volessi da più.
5: Avertes per respostas deran in situaz in sela, accesa sumi ies con differenz sentiments ed impressions.
12: Mi le sto gere poc, che era fici interessante sentir, ma cosa dina che vuol per essere sempre nella compagnia e mi sono un po' grefta di dicer per me.
13: Baselgi se no tots, e c'è se non sviluppanci svilupper la baselgia, e c'è forza svesta sviluppar la baselgia, ma noi il contenuto della creta.
14: In questo caso, l'impissamento, cioè la baselgia senza nus, e cioè cominciare a nus a voler mudare qualcosa e a aspettare che altri smudano.
5: Mudamenti, quelli da Rocco a Duna. C'è effetto personale, c'è la discussione da podi interreligiosa con partecipazione prominente a finalmente dia, che verrà minciuna e minciuna da rispondere per se svessa. Thank you.
0: No concludan il magazzin dal Mardi Sairaz als 15 de settembre, l'ura mosa las 17:22. Produzente stat Samuel Sosai, redaktura de novitats Livia Caduff e moderatur Elias Zuzeos. Con dus clics, chatava del magazzin eri la reit, rtr.ch es l'adresse. No stand de mander c'è a disposizione per vossa informazione compacta. Fin l'ura bella saira, es restava de l'andervia, belcens faivet compagnia. Per ci ci restiamo per noi, oggi va libera la nuova stagione della National League de Hockey sul Glaccio. Non presentiamo il nuovo capitani e da Tachader dal HCD. E vanno in per cifre e facts per lanciare il campionato di Svizzera. Intanto però, Pacific, musica, cose della vita eros.

0: Mardi Saira, was ihr lebt RTR in 9 Minuten, lass es.
1: RTR Sport.
0: In tanto, la stagione delle donne, da Hockey sin Glaccia, fin già cominciò. La HC di Ladies e le Ladies di Fribourg-Gottéron spartano la prima piazza da Vaudouzius. Va a Oz Liber, col Zomens. Questa sera a partire dalle 19.45 sarà una sera intensiva per fans di hockey. Tutte le 14 squadre della Liga Nazionale, Joven Oz, di Colasuras. Restanti sono per le date. E da questa stagione in novembre, dicembre e febbraio, mi c'è una posta per la squadra nazionale. La stagione regolare dura fino al 1 di marzo e a partire dal 4 di marzo dai play-ins, 2 giorni più tardi, quartfinals dei play-offs e dal più tardi, al 30 di aprile, è il nuovo campione svizzero, concedente. E le cifre della stagione valgono la pena di tematizzare. Mince squadre in la National League giova durante la stagione regolare 52 giorni, le smeldere 8 vengono ai play-offs. Tenor Swiss Hockey News, da in media 7.365 persone in il stadion per ogni giorno di hockey in la National League. Questa è da volare Germania, la seconda piazza europea che si va per public live. Il più grande pubblico è l'SC Berna con in media 15.821 fans per partita. La National League è da volare NHL una delle più importanti leghe di hockey. In vista della vita scoiovata di hockey dai del resto in uno degli ultimi episodi del podcast Il Dus de Nus, il giovane romanzo David Barandun e Fabian Ritzmann del SCB raccontano de semis, sfides e segreti de cabina tutto da accettare ossa sulla homepage di rtr.ch.

0: Il dit der RTL.
1: Hotz Gunnar Winke drauf beim Veni. Ele wisch nemke der Schuel duai dann, wenn die jonder Schuele du mili wenn George Ventjanov mei blit reis anstell der Tschun Schuoles. Serado essen les Schuoles daftan at rasp, de vertonke quelles der Schuel sind ad ardez rastassen aviartes. Schuola Superstanze Kommunale informau ihr sehr ein indils Motivs der Spernia Kursts. Laut Reikins Quinten Vendil 2034 con circa in quart pipauk scolares a scolars. Dalla sera d'informazione si gnu de vart dalla populazione mai votums incontra quei intent. La gronda part dalla persones che nides blessates degli accident con autocar da manaivel da susch ein uscio na casa ni quelles tornen proxima main in Holanda. Siat vignan un tractades in spitals schwitzers, aber e per quelles planisation ins schon il retorn. Gli accidenti capitaus djev de vergada in bus con 41 persones a bord e cupitaus in cont in plazal, 1 persones ein mortes. 4 persones eran mortes il 26 d'uost di incendi a Tuseun e 6 ulteriures nides blessades. In quei connexe una persona è una dena in arrest d'inquisizione, ad ella venne arrestata in arrest per 3 mainz, scuola procura pubblica del Grigiuna ordinau. Incontra quella venne investigata per via d'ammazzamento per negligenza e blessura corporale per negligenza. A push pa è dati in nieftriep de l'uvs il Grigiun, quella gà del push lav. Tenore gli uffizi da caccia e si da fertone il geni vavel in nias cantun. Ciun da quels viven d'entone in territori da confin. Ton da mia vart e oggi vigil in abbiala sera.
0: In abbiala sera cum RTL.
2: Dappertutto in gioce comuns fusionation, es più botto più tardi era il tema fusion de scolas sul maese. Da spüe ihr Seira ist quel Thema offiziell, man cher sulla Mainz del Comune de Schuol. No mein, giusto do die monja ilura pleine. Schuol vol serar las scolas de las fraktions de Ftani Terasp. Plans ci c'è schon in Diskussions alla Radunanza Comunale.
3: Tut per Mainz anna, perché c'è la demografia, mossa su, c'è il Zufanz van in avò, las nascentes van in avò.
4: Es Comuns perde un cielo d'attrattività e sarà difficile tra nuove famiglie in Engiadina e non sapere in giro di scuola.
2: Nostro tema qua scopo prossimo, davanti un po' musica. Musica romancia, liriche analis, in, andus.

0: în imni din acțiune. Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. Deci pe sala 6, nu te levet RTR. Las chases de școală de Tarash Peftan, de senir serada a partir del 2028. La radunanza de informațiuni ce anulă er saira, a la superstanță comunală de școală prezenta els plans. 300 persoane s-au participat cu această saira de informațiuni. Votums contra questo intento è dato diverso. Georg Luzzi con le impressioni della radunanza.
1: Una sala plena di cide, tutte le opzioni occupate e blers a MP. La superstanza comunale della scuola tu permanzi un tema emozionale e quai quarta avanti le elezioni comunali. La presidente comunale della scuola è Tezzanetti.
2: In questa discussione si può fare tattica di elezioni, quai non avvenire la superstanza e quai non essere nel nostro giro. Idea è in rispetto in verso tutti da poter orientare più svelto possibile.
1: Discorrui durante la sala di informazione per la ristrutturazione della scuola hanno solletto mancia con membri della superstanza comunale. Blair sorta il ravoglio in tua posizione un di essere romedi castellani di scuola.
3: Ma se qui perde la scuola, questa sentiva il più svolto, si va a perdere la vita in comune. Va a perdere veramente una parte sociale da mince comune e se comune si perde un cielo d'attrattività e sarà difficile trarre nuove famiglie in giardino e se non sappiamo giù la scuola.
1: In quella direzione va il Riet Fanzun da Tarasp, come membro della Fondazione Anna Florin, che promuove spazi da abitare per indigenze.
4: L'idea di noi fus ci si prova di cercare nuove entrate per il comune, so ci non sia neanche da sparniare, noi siamo della vista che la grande parte di questo problema da ci far fare fermo di cercare le abitazioni ci mancano o e ci sprova la possibilità prima più le famiglie di venire a stare qua con ci fare nuove prime abitazioni però in seconda linea limitare le seconde abitazioni con un'imposta ci potesse precisare ci aiutare a fare nuove entrate per il comune.
1: Votums per fare questa base serare due scuole in giunts. Ma le stesse Guido Parolini Deftan sostegna l'intento della soprastanza ora van tutto causa le finanze.
5: Tutto per manzana, perché c'è la demografia, mossa su, c'è il zufanz vanno in avò, la sanscienza vanno in avò. Il scuolare proscolare costa per un over su 20.000 francs e la media del centun è 30.000 francs. Damara un costo enorme, damara idea di trarre misure e la via ci hanno cernù. E per me in ordine.
1: Diversi in sala hanno messo in domanda se la superstanza comunale può insomma trarre una simile decisione senza domandare alla popolazione. C'è qualsiasi clara mancia incombenza ed obbligo della superstanza comunale o se la presidenta e Tezzanetti. Da voi una sera plena emozioni potesse darci alla superstanza comunale a rispondere a questa decisione?
2: Veramente viene deciso e viene presentato perché se non avessero deciso non ti l'avessero presentato. La superstanza ha un'inefna sia se chiude e sarà sicura il tema, ma è oggi non è solo torre avanti di due non è da celebrare, però la decisione va in tratta.
1: Tenor le reazioni della presenza in sala sto a provare quindi con opposizione in forma di un referendum o iniziativa. Questa ristrutturazione della scuola è prevista a partire dall'anno scuola 2028-29.
0: Disillusione renieva di mena sera la sala comunale della scuola e da quella disillusione di scuola Florina Steiner, la mia scuola della scuola d'Aftan.
6: Disillusione sono per le famiglie o per la popolazione tanti uffici che vogliono, ci non può tor posizione. E non può semplicemente decidere per il loro futuro. Queste sono sei persone che sono entrate in una decisione e pare mai sono difficile.
7: Puls del Grigion.

0: Questa sera ha dato un'emissione del nostro corso, qua per RTR con il cor del Grigion Central. Terry Sonder è il presidente di questo corso e Bötz del loro progetto dà tenor e la differenza.
1: Cantastic promuove il cant, è giovane, moderno, un po' romantico, innovativo, interessante e da degna avert per buone idee e nuovi progetti.
0: E da punta era verta e da verta per creare un'emissione con chant da cor. Giusto le 6:30 qua pro RTR do divet vo de più de vart l'intent de quis cor de proget sco er chansuns ci plagen a las chantaduras e das chantadurs de cantastic.
2: Ina bella saira cum RTR.

con Danger Zone da Kenny Loggins. Esa sonora desdó passar. Vai 24 passar. Las desdotas, retorna. 24 passar las 6, para dire un po' più simple. Charles Aditours, Charles Aditours. Bella Saira, Giovigiano Vo, grazie a Fitch per la compagnia. Al microfono è stato Elias Tuzeos e Shalaivet. Anzodina qua, domandarci, le stesse ore, le stesse emitture. Sta bene.

0: Nuskurs.
1: allegra@cantastic.ch Kelia l'adressa de mail di Cor Cantastic. Mis nome Teres Sonder, ena inizianta ed in moment la presidenta di Cor de Projekt Cantastic. Da pruarda metter an peis il Cor Cantastic scuccia alza forma oz e per las treis iniziantes ed gli iniziant sto in a ciosa da ferma persuasion, da fitch grand plascher e da tot cor. Io sono proprio fitch contenta da poter formare Cantastic ed esser con cantadores e cantadors in a parte da quel cor. Il cor data me la possibilità di cantare e cantare è una de mie passions.

Hallo, mein Name ist Amanda Thomann und ich kante an die Chor des Projekts Cantastic Sopran. Cantare un po' con tanta e con gli esami con otters castians. Andate in sentimento di libertà e lasciam per un momento amblidar tutto. Un speciale cuore che un fans cantano, tutto ciò che in me fons an di cor. Perché ci i cant è sincer, plein piacere, e mi ricorda da mantenere nos semis. I mis già veis è dalla Bargeda, la canzone già veis d'un fans.

Mis nome Retta Simonetti, canta anticor cantastic, square anticor, ma sto stirva Monzalov. Cun aver passato 10 anni da mia infanzia, scusi d'antra a Zittel, già vei per me la canzone, l'orazione di una pellegrina, che accoglieva con fiche belle regordiance. Buon divertimento.

0: Cantastic promuova il cant, è giovane, modern, in po' romantic, innovativ, interessant ed è degna avert per buone idee e nuovi progetti. Il nostro logo, Cantastic, canta te, vale che la forza per te. A ste piacere di cant, s'asner a prova la giovane sera, rischias da cantare canzoni in romantic, tu desch ni an otters lungats, allora ist de precis che la persona ci cantastic cercia. Asta ple marvelles. Tot las informaziuns di nos cor cattes sen nosa pagina d'internet sot www.cantastic.ch.
1: Mis cevesch musicale, trac mi vint, da incantanti.

Mis nome Karin e dici vises Gabriella Song di Cor Surawa. I canosca la canzon del film Vi im Himmel. La canzon scuera il film Am Fascination Fitch e dici che il film mossa c'è in cor e sia cominanza sover per gronda importanza. Buon divertimento.

In mis nome Claudio De Dual e stunga persons, i già veis la canzun, il fi di Balcan, cantò di corri on persons Gunter, dirigia da Reto Capeder ed accompagnia si clavazzin da sia figlia Maria. A me plaica la canzun perché ce la ho in ritmica e melodia tot speciala. Ed ecco lì da cun regordenzas fitch bella sta cant. Un grazie fitch.

Io sono Judith Augustin e canto alt ein il cor da progetto cantastico a Suenin. Ossa sentiz la canzone Viva la vida oriunda da Coldplay, ci amplai fich bagn. Surtot amplai la montada simbolica del text. Buon divertimento!

Konzert, so die Titel Sprint Slim, Oli ins Endes, in 2. Dezember 2026, a Savognin. Nos totzen slegrain fitch sind kels dus des. Per nos auditori in Moment der Kietetza, plein Emotions e Rekreation per i Taimp avant Nadal. Reservegio oz id datum e becham blide da far vos ticket sur Event Frog. Bel, ci vets pidia che l'ora pede da tatlar le mission nos cors sen RTR ed usceia podien prendere a conoscer cantadores e cantadors di corda project Cantastic. Nos speranci nos giaveis musicals vegem plagia era vos otters. An grazie ad RTR per la invitazione da poder far parte alle mission nos cors. Gli è proprio sto Cantastic.

0: נוסקורס. לסיירה, תר אל תר.
1: קורס קוברידס.

0: Il dit der RTL.
1: Hat Gunnar Winke drauf beim Veni. Ele wisch nun der Schule du ein dann, wenn die an der Schule du mit 28-29 mal blit dreis anstelle der Schuhen Schules. Sera du es an der Schule dürftan et rasp, der vertonke quelles der Schule sind der Dets restassen aviartes. Schule Superstanze Kommunale informau ihr Sera ei indils Motivs der Spernjakusts. Lautere Kinsquinten avendil du mit 34 con circa in quart pipauk scolares a scolars. Dalla sera d'informazione è segnata vart dalla popolazione mai votums incontra quei intent. La grande parte delle persone che sono state blessate degli accidenti con autocar da Manavel da Susch è uscita da casa e che le tornano prossimamente in Olanda. Siat vengono un trattato in spitali svizzers, ma è per quelle planificano il ritorno. Gli accidenti è capitato il 10 di Vergada in bus con 41 persone a bordo e capitato in conto in plazzale. 1 persone sono morte. 4 persone erano morte il 26 d'agosto di incendi a Tuseun e 6 ulteriori nidi blessate. In quel connesso, una persona è una donna in arresto d'inquisizione, ad ella venne arrestata in arresto per 3 mesi, scuola procura pubblica del Grigiuna ordinau. Incontro a quella venne investigato per via d'ammazzamento per negligenza e blessura corporale per negligenza. A push by dati in Nieftrieb de Luvs il Grigion, quella che del push laf. Tenore gli uffizi de caccia e si de fratoni il geni vavel in Nieskantun. Ciun de quels vivend in ton in territori de confin. Ton de mia vart e oggi vigilina biala sera.
0: La Saira der RTL.
2: Und scovrides. Hits. E sempre verz.
0: Musica non stop.

Vus al Puls della Musica. Dal Zimperwelt, Suril Hit, Finter la Scovrida. RTR. Uscivaria, Scolavita.

Scelta della radio, mine tras li storge da musica. Ci canzuns diventano grandi hits. Ed è ora per la perfetta medat. RTL. Perché la musica è da casa.

Musica per gli Neskadin. Per Tai. Per Ma.

Cimainová. Cimainová da vendaccia. Es un mariner senza passion, pel mar per barcia si destun, per guai ad un in patria. Et amava l'ambiatai, montagnes flums et ei sulai. E vimpels munds be fisch lanches und a cor und retromanch, e bin romanch in clea quai.

Es un Stadt seit uns zur Mar. Ösche Lünch. Da Panama fin Zanzibar. Tschi, Joa. In los ci straglio civil cleris, los più sommers dalla terra in gio ci da pac da salvar. In glu non esu ci bisco qua, par qua e su ne torna a cia. E forza feccia, forza bric, per lingue patria, alma in quel sic, ci forza resti, forza erna. Perché qua è sdia, messias. Se sono marinerto a tappar mai, se vuol ci vegna, vai, uscì gli ostunga qui.

Il comün in silenzi da Peter Lanzel. Il comün in silenzi ossa tair la semgiant las antiques tarables chalavalva in quintant. Mincetant il guitader sa chanson fa dodir il passà in silenzi da che tuot tuarnanir. Er las ures si batten sul clucer pag da vent d'un pa tremblan in l'aer rejuvaneschen cul vent. Be eternes splenduren syca sy steiles d'or, ce ma astu da batta rusche ferm, o mescor.

Senza fuoco, d'Arnold Spescia. Che vuol ti fa con teoria e svida, con tia tecnica, tiu ingegni? Co vuol da fiuc, scettez, ti arde sbo?